0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, si è conclusa la missione a Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, arrivati nella capitale ucraina dopo il confronto al Cremlino con Vladimir Putin. I colloqui con Volodymyr Zelensky e con alcuni consiglieri europei per la sicurezza sono stati definiti sostanziali e importanti. Washington avverte però che per arrivare alla pace saranno necessari compromessi da tutte le parti. Zelensky continua a chiedere una pace dignitosa, ma prepara anche il paese all'eventualità che il conflitto prosegua, chiedendo sistemi Patriot e un pacchetto di aiuti per affrontare l'inverno. Resta centrale la questione dei territori occupati, che secondo il presidente ucraino potrà essere risolta soltanto a livello di capi di Stato. Intanto Mosca alza toni contro Berlino. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov attacca la Germania per le accuse relative ai droni a Lipsia.
2: Tragedia negli Stati Uniti, 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, 3 in modo grave dopo che un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami. Il velivolo ha investito alcuni mezzi presenti nell'area e dopo l'impatto sono divampate le fiamme. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei veicoli e sono state liberate dai soccorritori. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso, aperta un'indagine sulle cause dell'incidente, saranno analizzate anche le scatole nere.
1: Messico, 3 agenti delle forze di sicurezza sono stati uccisi in 2 diversi attacchi legati alla violenza della criminalità organizzata. Nello stato di Guerrero è stato trovato morto un membro della Guardia Nazionale, comparso poco prima in un video attribuito ai narcotrafficanti. A Veracruz sono invece stati uccisi 2 agenti durante un'operazione che ha consentito di liberare 2 ostaggi. Le autorità hanno dispiegato quasi 300 militari nel Guerrero. Il ministro della sicurezza Omar García Harfuch promette che i responsabili saranno individuati e portati davanti alla giustizia.
2: Allarme per la crisi idrica in Honduras. Le principali riserve che riforniscono Tegucigalpa e Comayagüela sono scese a livelli critici. La diga di Los Laureles è a poco meno del 30% della capacità, mentre la Concepción si ferma al 26,5%. Le piogge delle ultime settimane non sono state sufficienti a recuperare le riserve. Senza precipitazioni prolungate, avvertono le autorità, la capitale potrebbe arrivare alla fine dell'anno in una situazione di forte stress idrico, rendendo necessario un ulteriore razionamento dell'acqua.
1: La politica: si chiude il forum di Cernobbio con le opposizioni che contestano il giudizio positivo espresso dalla platea degli imprenditori sul governo Meloni. Elie Schlein assicura che il centro-sinistra sarà pronto alle elezioni qualunque sia la data del voto. Matteo Renzi propone invece un programma comune sul modello del contratto alla tedesca. A chiudere il forum il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il PIL italiano afferma si avvicinerà all'1%. Non siamo stati fenomeni, ma la barca galleggia e l'Italia è rispettata, dice Giorgetti, che invita anche le imprese a considerare gli aumenti salariali come investimenti.
2: Lo sport: impresa ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. Il ventenne della Mercedes trionfa a Mosca dopo una straordinaria rimonta dalla 19ª posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto, la parabolica finisce contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
1: Calcio: finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Milan. I rossoneri passano in vantaggio con Sissé, ma al 92esimo Gatti trova di testa il pareggio bianconero. Roma e Inter restano così da sole in vetta alla Serie A, in attesa della Lazio impegnata oggi a Udine. La Fiorentina ancora senza punti dopo 3 giornate, è intanto esonerato il tecnico Grosso. Pallavolo: sfuma al tie-break il titolo europeo per l'Italia femminile a Istanbul. Le azzurre vengono rimontate e battute in finale dalla Turchia. Niente imprese anche per l'Italia del basket femminile mondiale di Berlino. Gli Stati Uniti vincono di misura 55-52. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo

Touring 104. Informazione e passione. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: saranno necessari compromessi da tutte le parti. Zelensky continua a chiedere una pace dignitosa, ma prepara anche il paese all'eventualità che il conflitto prosegua, chiedendo sistemi Patriot e un pacchetto di aiuti per affrontare l'inverno. Resta centrale la questione dei territori occupati, che, secondo il presidente ucraino, potrà essere risolta soltanto a livello di capi di Stato. Intanto Mosca alza i toni contro Berlino. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov attacca la Germania per le accuse relative ai droni all'Ipsia.
1: Tragedia negli Stati Uniti. 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, 3 in modo grave dopo che un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami. Il velivolo ha investito alcuni mezzi presenti nell'area e dopo l'impatto sono divampate le fiamme. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei veicoli e sono state liberate dai soccorritori. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso, aperta un'indagine sulle cause dell'incidente. Saranno analizzate anche le scatole nere.
0: Messico, 3 agenti delle forze di sicurezza sono stati uccisi in 2 diversi attacchi legati alla violenza della criminalità organizzata. Nello stato di Guerrero è stato trovato morto un membro della Guardia Nazionale, comparso poco prima in un video attribuito ai narcotrafficanti. A Veracruz sono invece stati uccisi 2 agenti durante un'operazione che ha consentito di liberare 2 ostaggi. Le autorità hanno dispiegato quasi 300 militari nel Guerrero. Il ministro della sicurezza Omar García Harfuch promette che i responsabili saranno individuati e portati davanti alla giustizia.
1: Allarme per la crisi idrica in Honduras. Le principali riserve che riforniscono Tegucigalpa e Comayagüela sono scese a livelli critici. La diga di Los Laureles è a poco meno del 30% della capacità, mentre la Concepción si ferma al 26,5%. Le piogge delle ultime settimane non sono state sufficienti a recuperare le riserve. Senza precipitazioni prolungate, avvertono le autorità, la capitale potrebbe arrivare alla fine dell'anno in una situazione di forte stress idrico, rendendo necessario un ulteriore razionamento dell'acqua.
0: La politica: si chiude il forum di Cernobbio con le opposizioni che contestano il giudizio positivo espresso dalla platea degli imprenditori sul governo Meloni. Elie Schlein assicura che il centro-sinistra sarà pronto alle elezioni qualunque sia la data del voto. Matteo Renzi propone invece un programma comune sul modello del contratto alla tedesca. A chiudere il forum il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il PIL italiano afferma si avvicinerà all'1%. Non siamo stati fenomeni, ma la barca galleggia e l'Italia è rispettata, dice Giorgetti, che invita anche le imprese a considerare gli aumenti salariali come investimenti.
1: Lo sport: impresa ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. Il ventenne della Mercedes trionfa a Mosca dopo una straordinaria rimonta dalla 19esima posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto, la parabolica finisce contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
0: Calcio: finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Milan. I rossoneri passano in vantaggio con Sissé, ma al 92esimo Gatti trova di testa il pareggio bianconero. Roma e Inter restano così da sole in vetta alla Serie A, in attesa della Lazio impegnata oggi a Udine. La Fiorentina ancora senza punti dopo 3 giornate, è intanto esonerato il tecnico Grosso. Pallavolo: sfuma al tie-break il titolo europeo per l'Italia femminile a Istanbul. Le azzurre vengono rimontate e battute in finale dalla Turchia. Niente imprese anche per l'Italia del basket femminile mondiale di Berlino. Gli Stati Uniti vincono di misura 55-52. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Dal 12 al 15 settembre.

0: Quattro giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte.

0: creiamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Radio Touring 104.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. La Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia, anche di quella europea, nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% della popolazione tedesca. La gran parte della popolazione ha tradito la promessa fatta dopo il secondo dopoguerra, in cui era impensabile accettare il ritorno di un partito di estrema destra. A distanza di più di 80 anni da quella promessa, i tedeschi del land, un tempo appartenenti alla DDR, hanno scelto Alternative für Deutschland, l'AfD, che si candida a governare una regione, il miglior risultato mai ottenuto dall'AfD in un'elezione regionale in Germania. Nessuna svolta, ma una timida apertura tra Kiev e Mosca dopo le missioni diplomatiche americane. Il servizio della redazione.
2: Si è conclusa la missione a Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, arrivati nella capitale ucraina dopo il confronto al Cremlino con Vladimir Putin. I colloqui con Volodymyr Zelensky e con alcuni consiglieri europei per la sicurezza sono stati definiti sostanziali e importanti. Washington avverte però che per arrivare alla pace saranno necessari compromessi da tutte le parti. Zelensky continua a chiedere una pace dignitosa, ma prepara anche il paese all'eventualità che il conflitto prosegua, chiedendo sistemi Patriot e un pacchetto di aiuti per affrontare l'inverno. Resta centrale la questione dei territori occupati, che secondo il presidente ucraino potrà essere risolta soltanto a livello di capi di Stato. Intanto Mosca alza i toni contro Berlino. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov attacca la Germania per le accuse relative ai droni a Lipsia.
1: Tragedia in Messico, dove almeno 10 persone sono morte e altre 64 sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di materiale pirotecnico durante una festa in onore di un santo patrono. L'esplosione ha provocato il crollo di un muro, seppellendo diverse persone. La deflagrazione è avvenuta nella serata di sabato 5 settembre vicino alla chiesa parrocchiale.

0: in ambulanza in ospedale per accertamenti. La Formula 1, impresa ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia, il servizio della redazione.
1: Il ventenne della Mercedes trionfa dopo una straordinaria rimonta dalla 19ª posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto alla parabolica e finisce contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
0: Il calcio, la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso. La società ha annunciato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore dopo 3 sole giornate di campionato. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Touring 104
9: Classic. Un classico di sempre. Ora

0: 24.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso sulle pianure. Nel corso delle ore più calde aumenterà però la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali a carattere prevalentemente pomeridiano. Sulle altre zone prevarranno ampi spazi di sole. Al centro condizioni generalmente soleggiate con cielo sereno o poco nuvoloso e soltanto qualche addensamento pomeridiano in prossimità dei rilievi. Tempo stabile anche sulla Sardegna, dove il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto nelle aree interne. Al sud in Sicilia sarà una giornata ampiamente stabile e soleggiata con precipitazioni assenti e comunque non significative. Il caldo resterà protagonista soprattutto nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Le temperature rimarranno su valori elevati e nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo sarà più intenso nelle zone interne del centro-sud e sulle isole maggiori, mentre al nord i valori risulteranno più contenuti soprattutto sulle aree alpine. I venti saranno generalmente deboli, variabili o a regime di brezza, senza fenomeni di particolare rilievo. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e senza particolari criticità. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Questa è Touring 104.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
0: Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. La Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia, anche di quella europea, nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% della popolazione tedesca. La gran parte della popolazione ha tradito la promessa fatta dopo il secondo dopoguerra, in cui era impensabile accettare il ritorno di un partito di estrema destra. A distanza di più di 80 anni da quella promessa, i tedeschi del land, un tempo appartenenti alla DDR, hanno scelto Alternative für Deutschland, l'AfD, che si candida a governare una regione, il miglior risultato mai ottenuto dall'AfD in un'elezione regionale in Germania. Nessuna svolta, ma una timida apertura tra Kiev e Mosca dopo le missioni diplomatiche americane. Il servizio della redazione.
2: Si è conclusa la missione a Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, arrivati nella capitale ucraina dopo il confronto al Cremlino con Vladimir Putin. I colloqui con Volodymyr Zelensky e con alcuni consiglieri europei per la sicurezza sono stati definiti sostanziali e importanti. Washington avverte però che per arrivare alla pace saranno necessari compromessi da tutte le parti. Zelensky continua a chiedere una pace dignitosa, ma prepara anche il paese all'eventualità che il conflitto prosegua, chiedendo sistemi Patriot e un pacchetto di aiuti per affrontare l'inverno. Resta centrale la questione dei territori occupati, che secondo il

0: assistere ad uno spettacolo pirotecnico che fa parte della festa religiosa, quando le esplosioni le hanno colte di sorpresa. Veniamo in Italia adesso con la cronaca. Paura ieri per il giocatore del Pisa, Rosen Bosinov, colpito da un malore durante la sfida in casa della Juve Stabia. La gara è stata sospesa al 43esimo del primo tempo per il crollo in aria del giocatore. Alla base pare ci sia stata una forte disidratazione che ha provocato un malore con convulsioni. Il giocatore, fanno sapere fonti della Lega B, è sempre rimasto cosciente. Bosinov, portato fuori dal campo in barella tra gli applausi del pubblico, è stato trasportato in ambulanza in ospedale per accertamenti. La Formula 1, impresa ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia. Il servizio della redazione.
1: Il ventenne della Mercedes trionfa dopo una straordinaria rimonta dalla 19esima posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto alla parabolica e finisce contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
0: Il calcio: alla Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso. La società ha annunciato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore dopo 3 sole giornate di campionato. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious baby!
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare.

0: Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nessuna reazione al momento da parte del cancelliere tedesco al successo dell'estrema destra nelle elezioni regionali in Sassonia. Previsto un commento dopo una riunione del suo partito, secondo quanto riportato da un'emittente radiofonica regionale, i vari partiti si riuniranno a livello federale e terranno poi delle conferenze stampa. Il co-leader dell'SPD e ministro delle finanze ha confermato alla ZDF che il risultato delle elezioni regionali in Sassonia, Anhalt, è un segnale per Berlino, vero per il governo nazionale guidato dal cancelliere tedesco. Il risultato sarebbe un motivo per riflettere sulla politica del governo federale e state certi che lo faremo, aggiunto. Non si è fatto attendere invece il commento da oltreoceano di Elon Musk, che nei giorni scorsi aveva manifestato il suo sostegno per il partito di estrema destra. L'uomo più ricco del mondo si è congratulato per la vittoria elettorale. Ben fatto, ha scritto Musk in tedesco sulla sua piattaforma social X in risposta ad un post della co-leader della AfD, che si congratulava con Sigmund per il risultato ottenuto nel land tedesco. Allarme per la crisi idrica in Honduras, il servizio della redazione.
2: Le principali riserve che riforniscono Tegucigalpa e Comayagüela sono scese a livelli critici. La diga di Los Laureles è a poco meno del 30% della capacità, mentre la Concepción si ferma al 26,5%. Le piogge delle ultime settimane non sono state sufficienti a recuperare le riserve. Senza precipitazioni prolungate, avvertono le autorità, la capitale potrebbe

0: Fiorata ieri al largo dell'isola di Procida nel Golfo di Napoli per un incidente avvenuto a bordo di un gommone sul quale si trovava un sub di 60 anni. Mentre l'imbarcazione si trovava al largo di Punta Pizzaco, una bombola da immersione è improvvisamente esplosa, scaraventando l'uomo in mare. Il sub è stato poi recuperato e condotto con il gommone a Marina Grande, dove ad attenderlo c'erano i sanitari del 118. Rimasto sempre cosciente, l'uomo presentava ferite al volto e avrebbe riportato anche un forte trauma all'addome. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e le cause del cedimento della bombola. Lo sport e il calcio in Liga. Barcellona inarrestabile in questo inizio di stagione. Per la terza volta in 4 partite di campionato i catalani segnano 5 reti nel 5-0 esterno ottenuto a Valencia. I Blaugrana sono adesso primi in solitaria a punteggio pieno con 3 punti di vantaggio sul Real Madrid, fermato venerdì in trasferta dal Real Betis e sullo stesso Betis. In Premier League l'Arsenal vince 2-1 il derby di Londra contro il Chelsea e torna in testa a punteggio pieno assieme al Manchester City. Nell'altro match pomeridiano 2-2 tra Everton e Manchester United con i Toffees che riprendono i Red Devils al 6° minuto di recupero. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Dal 12 al 15 settembre

0: giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Chi non comprende il tuo silenzio probabilmente non capirà nemmeno le tue parole. Albert Hubbard.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: State ascoltando

0: futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104.
2: 104.
3: Hey yo, big wave. Yeah. Tell the mic on.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nessuna reazione al momento da parte del cancelliere tedesco al successo dell'estrema destra nelle elezioni regionali in Sassonia. Previsto un commento dopo una riunione del suo partito, secondo quanto riportato da un'emittente radiofonica regionale, i vari partiti si riuniranno a livello federale e terranno poi delle conferenze stampa. Il co-leader dell'SPD e ministro delle finanze ha confermato alla ZDF che il risultato delle elezioni regionali in Sassonia, Anhalt, è un segnale per Berlino, vero per il governo nazionale guidato dal cancelliere tedesco. Il risultato sarebbe un motivo per riflettere sulla politica del governo federale e state certi che lo faremo, aggiunto. Non si è fatto attendere invece il commento da oltreoceano di Elon Musk, che nei giorni scorsi aveva manifestato il suo sostegno per il partito di estrema destra. L'uomo più ricco del mondo si è congratulato per la vittoria elettorale. Ben fatto, ha scritto Musk in tedesco sulla sua piattaforma social X in risposta ad un post della co-leader della AfD, che si congratulava con Sigmund per il risultato ottenuto nel land tedesco. Allarme per la crisi idrica in Honduras, il servizio della redazione.
2: Le principali riserve che riforniscono Tegucigalpa e Comayagüela sono scese a livelli critici. La diga di Los Laureles è a poco meno del 30% della capacità, mentre la Concepción si ferma al 26,5%. Le piogge delle ultime settimane non sono state sufficienti a recuperare le riserve senza precipitazioni prolungate, avvertono le autorità. La capitale potrebbe arrivare alla fine dell'anno in una situazione di forte stress idrico, rendendo necessario un ulteriore razionamento dell'acqua.
1: In Italia con la politica si chiude il forum di Cernobbio con le opposizioni che contestano il giudizio positivo espresso dalla platea degli imprenditori sul governo Meloni, il servizio della redazione.
3: Elie Schlein assicura che il centro-sinistra sarà pronto alle elezioni qualunque sia la data del voto. Matteo Renzi propone invece un programma comune sul modello del contratto alla tedesca. A chiudere il forum il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il PIL italiano afferma si avvicinerà all'1%. Non siamo stati fenomeni, ma la barca galleggia e l'Italia è rispettata, dice Giorgetti, che invita anche le imprese a considerare gli aumenti salariali come investimenti.
1: In Italia con la cronaca, tragedia sfiorata ieri al largo dell'isola di Procida nel Golfo di Napoli per un incidente avvenuto a bordo di un gommone sul quale si trovava un sub di 60 anni. Mentre l'imbarcazione si trovava al largo di Punta Pizzaco, una bombola da immersione è improvvisamente esplosa, scaraventando l'uomo in mare. Il sub è stato poi recuperato e condotto con il gommone a Marina Grande, dove ad attenderlo c'erano i sanitari del 118. Rimasto sempre cosciente, l'uomo presentava ferite al volto e avrebbe riportato anche un forte trauma all'addome. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e le cause del cedimento della bombola. Lo sport e il calcio in Liga. Barcellona inarrestabile in questo inizio di stagione. Per la terza volta in 4 partite di campionato i catalani segnano 5 reti nel 5-0 esterno ottenuto a Valencia. I Blaugrana sono adesso primi in solitaria a punteggio pieno con 3 punti di vantaggio sul Real Madrid, fermato venerdì in trasferta dal Real Betis e sullo stesso Betis. In Premier League l'Arsenal vince 2-1 il derby di Londra contro il Chelsea e torna in testa a punteggio pieno assieme al Manchester City. Nell'altro match pomeridiano 2-2 tra Everton e Manchester United con i Toffees che riprendono i Red Devils al 6° minuto di recupero. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Dal 12 al 15 settembre Reggio Calabria torna ad essere la capitale del gelato artigianale. Sul lungomare Falcomatà arriva la 5ª edizione di Scirubetta. 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale. Dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionari

0: Cina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di fare tentativi? Vincent van Gogh.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità. Questa trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto. Ieri una partenza roboante della Regina che ha battuto 5-0 il Licata, prende il suo campionato con una ottima prestazione, tanti gol, 0 subiti, insomma un chiaro segnale un po' a tutto il girone I, anche alla Serie D in generale, della forza di una squadra che è partita per vincere il campionato, è partita ai nastri di partenza come grande favorita, e per adesso che sembra che questo, diciamo, queste intenzioni, questi pronostici alla vigilia sembrano essere rispettati, però ovviamente ne parleremo durante tutta la puntata di oggi, anche durante la settimana, visto che comunque parliamo sempre solo della prima giornata di campionato. Io saluto intanto Paolo Ficara. Ciao Paolo.
2: Ciao Andrea, buongiorno, ben ritrovato.
1: E di lato a te abbiamo un grandissimo ospite, ovvero l'attore Alessio Praticò. Ciao Alessio, ben ritrovato e benvenuto negli studi di Video Touring.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: È l'unico Praticò con cui vado d'accordo, peraltro.
1: questi sono altri problemi.
3: Iniziamo proprio così.
2: Per gli altri.
1: Subito, sì, assolutamente. Allora, Alessio, inizio da te. Intanto benvenuto, ti rinnovo il benvenuto nei nostri studi. Io so che tu sei un grande tifoso della Regina, appassionato, sei di Reggio, ovviamente tutti sappiamo un pochino la tua storia. Come ti è sembrata questa Regina in questa prima partita di campionato, e considerando anche la prima partita di Coppa Italia?
3: Io sono un grande tifoso della Regina, fin da piccolo l'ho seguita, andavo allo stadio. E ieri, insomma, ero anch'io presente al Granillo. È stato bello, è stata proprio una bella giornata di sport. Mi sono divertito tantissimo e, insomma, ho visto anche delle cose molto, molto interessanti. Al di là del risultato, ho visto proprio una bella prestazione da parte della squadra, e questo, diciamo, è un ottimo inizio, è un ottimo indizio anche.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Paolo, dacci qualche tua considerazione su questa prima, diciamo, seconda uscita stagionale, la prima in campionato.
2: Ma innanzitutto abbiamo, no, discusso, soprattutto nella giornata di sabato c'è stato un intervento del direttore sportivo del Licata, poi la conferenza di Marchionni, sul fatto del mancato spostamento dell'orario della partita. Alla fine, in ogni caso, abbiamo cominciato alle 3:10. Ecco, non so se è stata una cosa voluta, cioè per la serie non avete voluto cambiare l'orario, ora ve lo cambiamo noi lo stesso, ecco, ci cominciamo a 10 minuti di ritardo, almeno io l'ho voluto interpretare così, magari mi sbaglio. Comunque ho visto una squadra molto cattiva, parlo della Regina oltre che di immensa qualità, perché credo che la goleada abbia avuto inizio dopo che ci hanno infortunato Guida, cioè per la serie. Venite in casa nostra e vi permettete pure di andare ad azzoppare insomma il nostro attaccante. Di conseguenza, se abbiamo detto, no, che i 7 gol contro il Praia d'Ortola, magari la partita è stata condizionata all'inferiorità numerica dell'avversario, stavolta il Licata era in 11, è rimasto in 11 fino alla fine. Anzi, forse all'inizio magari avevo un mezzo dubbio che fossimo noi in 10, ma ecco, perché purtroppo, come abbiamo esaltato la Conigro, ecco, dopo la Coppa Italia c'è da dire che onestamente certi errori non si possono vedere. Da quel momento in poi, ecco, dopo che hanno infortunato Guida, ci ho visto una Regina profondamente cattiva, che è andata a punire l'avversario, giustamente, a fare la voce grossa. Quindi, oltre a vincere la partita, che era, non dico già vinta all'intervallo, ma quasi, comunque dopo il terzo gol è chiaro che è difficile che gli altri riescano a rimontarti, ho visto proprio una Regina che ha voluto fare la voce grossa fino in fondo, proprio per far capire che, oltre ad essere la squadra più forte, è anche una squadra di calciatori che vogliono essere rispettati un po' da tutti, sia dall'arbitro che dagli avversari.
3: Quindi tu dici che è per questo?
2: Beh, insomma, gli hai fatto la manita, dico, cioè, ora non è che vincerai tutte le partite o 7-0 come in Coppa,
3: no,
2: 5-0.
3: Certo.
2: Ci saranno delle circostanze in cui non dico che magari andrei a rispettare, tra virgolette, di più l'avversario. Però se ti accorgi che l'avversario è in balia, è in tua balia, che non riesce a passare la metà campo e, tra virgolette, infierisci sul piano del punteggio, non è che ci dobbiamo preoccupare la partita del ritorno, ecco, cioè non è che è evidente che la Regina è di almeno una categoria superiore rispetto agli avversari.
3: Guarda, che una cosa che mi ha colpito, scusa se ti interrompo, ieri è proprio questo correre, è proprio giocare nel vero senso della parola fino all'ultimo secondo. Ieri c'erano penso 35 gradi.
1: Sì,
3: e nonostante questo ho visto da parte della squadra, chi più chi meno, un giocare fino alla fine, nonostante appunto il risultato. Io credo che in generale, anche come nel calcio, anche nella vita, giorno per giorno, passo dopo passo, perché è chiaro che uno, vista la partita di ieri, potrebbe tranquillamente esaltarsi. Vediamo volta per volta. È chiaro che da quello che abbiamo visto ieri sembra ci sia uno spirito diverso anche nell'affrontare la partita e quello che è, diciamo, il campionato, vista anche la partita di Coppa Italia. È chiaro, ci saranno degli avversari molto più forti, molto più organizzati, vedremo. Secondo me ci divertiremo.
1: Questo sono d'accordo. È chiaro che però arriveranno le difficoltà, cioè nel senso, in ogni tipo di stagione ci sono comunque dei momenti poi topici dove arrivano delle difficoltà, e lì si capisce anche la vera forza di una squadra, che se riesce a superarli dimostra di essere una squadra forte, pronta per vincere e che vuole azzannare questo campionato. Sicuramente la differenza dallo scorso anno è soprattutto, secondo me, nell'atteggiamento, nella cattiveria e nell'intensità, come avevamo detto, che Marchionni voleva mettere in campo e che al momento la squadra ha recepito, perché lo scorso anno obiettivamente la squadra andava molto lentamente, forse aveva anche degli uomini diversi come proprio struttura fisica e soprattutto al centro del campo, e questa differenza si è vista. Cioè l'intensità che ha messo la Regina in campo è stata determinante, perché poi se hai intensità e hai qualità, chiaramente poi finisce che le partite le vinci 5-0, 7-0, 4-0 in un campionato del genere, perché gli altri cercheranno sempre di correre più di te, ma se tu corri tanto e hai molta più qualità è ovvio che le partite le vinci.
2: Non sono d'accordo, di sicuro la qualità è stato il primo elemento di differenza, no, tra Regina e Licata, perché nei primissimi minuti, dato che Reis ha sbloccato il match già al decimo, nei primissimi minuti credo che entrambe le squadre abbiano provato a sorprendere l'avversario attaccando la difesa alle spalle, perché anche la difesa del Licata era discretamente alta.
1: Sì, ma
2: diciamo così.
1: Ce lo aspettavamo, insomma, che comunque Russo venisse a giocarsela la partita, sai, alla prima di campionato te la giochi, voglio dire, non è andato molto a fare calcoli, sapeva della difficoltà della partita, ma infatti Licata comunque all'inizio un po' di difficoltà l'ha data alla Regina, giusto i primi 5 minuti, nel senso che poteva fare gol su qualche svarione, che secondo me anche questo va analizzato, perché l'ha detto anche Marchionni, ci sono state alcune fasi della partita dove forse la squadra si è specchiata un pochino troppo e ha rischiato di fare degli errori banali che poi ti possono portare a subire il gol, che ieri non sarebbe stato probabilmente un problema, però magari con avversari un pochino più quotati può diventare certamente, può essere una difficoltà che non ti devi creare da solo, ecco.
2: A me l'allenatore del Licata, Peppe Russo, è piaciuto molto, provo a spiegare perché. Credo che entrambe le squadre abbiano utilizzato una tattica simile all'inizio. Corallo, l'attaccante del Licata, ha azzeccato almeno 2-3 volte il movimento in profondità per attaccare la linea alta della difesa della Regina. Cosa ha fatto la differenza? Che evidentemente la qualità nei calciatori del Licata per servire Corallo non c'è stata, perché una volta hanno sbagliato il passaggio e le altre due volte non ci hanno proprio neanche provato. Cioè il portatore di palla in quel momento o non ha alzato la testa o non si è fidato delle proprie qualità al punto da provare a lanciare il compagno in profondità, cosa che invece è riuscita benissimo ad acquadro con Reis nella circostanza del primo gol e non solo. Quindi questo è il primo elemento che ha fatto la differenza. Dopodiché subito preso il gol Illicata ha cambiato assetto, è venuto a Reggio con un 3-4-2-1 che ovviamente si modificava in fase difensiva. Appena ha preso il gol ha spostato Papaserio dall'altro lato, è passato un 4-2-3-1 e ha chiesto sempre a Papaserio, quello con il numero 7, di venire incontro, di venire in mezzo al campo. Quindi cosa accadeva? Che saliva il terzino destro della difesa a 4, Toscano era costretto ad andare alto a prenderlo, credo si chiami Brugnone,
1: sì,
2: ok, il 24
1: Brugnone.
2: Toscano era costretto ad andare a prenderlo. È stata una mossa che evidentemente il Russo o ha studiato prima vedendo Regina Praia Tortora, oppure di cui si è accorto nel corso del match, perché c'è stata quella occasione, no? Sullo 0-0 per il Ligata all'inizio gara, ha fatto in modo che si creasse, non dico un buco, ma uno spazio tra Toscano e Rosario Girasole, e in quello spazio voleva che si gettasse il numero 7 dopo essere venuto in mezzo al campo. Ha provato a farlo 2-3 volte, non c'è riuscito, non sono riusciti anche in quel caso i compagni a servirlo per bene o comunque,
1: sì, comunque
2: Papaserio a scattare, però aveva, diciamo, individuato il punto debole della Regina e tatticamente ha provato a farci scoprire. Siamo così brillanti sul piano atletico, oltre che con una qualità evidentemente superiore rispetto a questo tipo di avversari, che non c'è stato verso. La partita ha preso una direzione, però il tecnico dell'Licata mi è piaciuto tantissimo, devo
1: dire. Ma infatti secondo me l'Licata avrà bisogno sicuramente di qualche innesto di esperienza, perché è una squadra giovanissima. Dopodiché secondo me potrà raggiungere la salvezza senza grossi patemi d'animo, perché comunque qualcosa di come hai detto tu, come hai descritto tu, qualcosa di interessante si è visto. Alessio, vengo da te. Tutti parlavamo sempre che la Regina aveva da comprare l'attaccante, e intanto aveva preso questo Reis, che in questo inizio di stagione è in formissima, si muove tantissimo, ha fatto gol pure ieri. Doppietta, giusto Paolo, se non mi sbaglio, Reis.
2: Ieri ha segnato un gol.
3: Uno mi sa che primo. È stato annullato.
2: Poi ha fatto l'assist.
1: Ha fatto l'assist, ecco. Voglio dire, sembra un calciatore anche lui importante, nel senso, non è sicuramente usa la sua, diciamo.
3: Sì, sì, mi è piaciuto molto proprio per quello che dicevi tu, cioè il movimento che riesce a dare, e questo chiaramente aiuta tutta la squadra. E io, insomma, rispetto a quello che dicevi prima, volevo chiedere, lo so che è ancora presto in realtà, ma secondo voi questo girone I quest'anno com'è livellato rispetto all'anno scorso?
2: Non lo so, perché ho visto solo la Nissa come i Lights stamattina, non ho avuto tempo, insomma, per sbicciare altrove, e di sicuro la Nissa ha ben figurato, però
1: a mio avviso,
2: siamo nelle battute iniziali.
1: A mio avviso quest'anno il livello secondo me si è abbassato ancora un po', devo essere sincero, perché ci sono tante squadre in difficoltà. Proprio ci sono squadre che ancora devono costruire la propria rosa, per esempio l'Enna ieri ha perso 5-0, ma perché di fatto ancora stanno costruendo adesso l'organico per fare il campionato. Ci sono altre squadre che più o meno vivono una situazione simile, e quantomeno nei bassi fondi della classifica vediamo queste situazioni qua. Per quanto riguarda le prime posizioni, sicuramente c'è la Nissa, sicuramente secondo me c'è la Vibonese, c'è l'Igea Virtus, che possono dar fastidio, però secondo me sono distanti dal livello della Regina, ripeto, sempre ai nastri di partenza, certo. Perché poi può succedere di tutto nel calcio, perché poi Trapani e Siracusa vivono situazioni complicate, delicate a livello societario, e infatti ieri Siracusa ha vinto una buona partita con l'Atletico Palermo, ha vinto in rimonta una buona prestazione, e il Trapani invece è sprofondato contro la Vibonese in casa, non ricordo se 3 o 4-0 addirittura, quindi più o meno io credo che la 4-0 la situazione sia un po' questa qui. Vediamo come si evolve, però credo che le squadre forti difficilmente perderanno punti quest'anno anche fuori casa contro chi deve salvarsi, perché almeno che non riescano a sistemare le situazioni, ci sono un paio di squadre che hanno difficoltà.
3: quindi insomma, secondo te le squadre più piccole comunque rispetto magari agli altri anni non riusciranno a creare problemi anche rispetto no, a una modalità di gioco di solito molto più aggressiva, no? Perché comunque siamo in Serie D,
1: certo.
3: Chiaramente conta anche essere cinici e cattivi, come abbiamo visto in questi adesso 4 anni. Magari affronti la squadra che si chiude totalmente o che inizia a fare falli e altro.
1: Ci sono delle squadre che partono comunque bene, cioè nel senso anche l'Atletico Palermo ieri il Siracusa l'ha messo in difficoltà. C'è sicuramente il Modica, il prossimo avversario della Regina, sì. Che è una squadra già costruita comunque, secondo me, rispetto alle altre avversarie, già più pronta, anche rispetto all'Licata, perché ha qualche elemento in più che conosce la categoria. C'è il San Biase sempre ogni anno parte comunque, sì, ha dimostrato di saper costruire organici comunque sempre competitivi per quello che è il loro obiettivo, ha sfiorato i playoff lo scorso anno, 2 anni fa li ha fatti. Ci sono un paio di squadre, ripeto, oltre queste che sono un pochino in difficoltà, però comunque un paio di squadre che comunque possono dar fastidio ci sono lo stesso, meno rispetto agli altri anni.
2: Io dico che allora qua stanno arrivando vari messaggi, ora ne leggiamo qualcuno sulla nostra pagina Facebook, non so, su WhatsApp, poi ora diremo qualcosa anche sul gioco pronostici. Dico, io non conosco nulla del Modica, ho visto solo degli highlights di una partita di Coppa Italia. Noi domenica prossima giochiamo a Modica, sarà la prima trasferta per la Regina. È chiaro che se dovesse venire fuori un'altra partita come quella di ieri o come quella di 8 giorni fa sul piano della prestazione e del risultato, a questo punto Andrea ci risparmiamo di documentarci più di tanto sull'avversario, perché rischia di essere un discorso senza senso, cioè come se ti documentassi sull'avversario che affronti con tutto il rispetto nella partita del giovedì, perché sembra così evidente la differenza con determinate squadre. È chiaro che io non voglio, insomma, eccedere nell'ottimismo. Di sicuro esistono delle formazioni che daranno fastidio alla Regina in chiave promozione. Ribadisco che per me siamo i favoriti per salire, non penso che faremo 34 goleade, credo neanche 34 vittorie, perché già ieri col problema che ha costretto Guida ad uscire, per me si apre un nuovo tema, cioè è uscito Guida, è entrato Alma giocando 3-5-2, speriamo non succeda nulla ad Alma perché i ricambi sono finiti come attaccanti. Vabbè, però, agili.
1: A sto punto Reis, anche per come l'abbiamo visto, può essere collocato in quella posizione lì.
3: Sì.
2: Sì, assolutamente.
1: Anche a Magrassi, sì. Mi sembra uno che comunque si muove tantissimo, Reis, spazia veramente tutto il peso offensivo, cioè nel senso sull'arco offensivo, sulla zona offensiva è uno che si muove tantissimo.
2: Però in termini di caratteristiche, sì, certo, qualcosa
1: non ha sicuramente il dribbling come nello stretto come Guido Alma, però lo puoi adattare a mio avviso.
2: Allora, Angelo ci scrive: ieri la difesa è stata ottima e con Baldan non osi immaginare. E allora, pensavo che il primo salvataggio, non recupero, si è fatto Lancini, invece l'ha fatto Fazio, che per me è stato tra i migliori in campo.
1: Sì.
2: Cioè, io faccio fatica a dire chi dei nostri under sia il più bravo in questa fase, perché c'è, cioè, Toscano, voglio dire, rischiamo di sfondare una porta aperta. È evidente che un calciatore, oltre che somiglia un pochettino a Sinner, no?
3: Sì, è vero.
2: Non ricordo neanche. Cioè, è un calciatore quando decide di accendersi, cioè, non lo so.
1: Motorino.
2: Sembra, sai, i livelli di difficoltà della PlayStation quando metti il livello dilettante, in questo caso purtroppo lo siamo, quindi c'è anche basta e premi qualche volta, c'è
3: super... Sì, fino a livello campione, no?
1: Leggenda,
3: è vero, quello, esatto. Difficilissimo.
2: Mentre a quadro, secondo me, il destro di a quadro è sempre impostato su triangolo più L1, perché no, c'è sempre il filtrante bello svolazzante, no?
3: Sì. E questo è un altro segnale positivo, perché cioè non è scontato avere degli under di una certa levatura, e questo non fa che aiutare ancora di più tutta la struttura della squadra. Quindi io ho anche timore a parlare, a dire queste cose.
2: Non sono io che ho timore.
3: No, non vorrei essere, come dire, cioè da noi si dice che facciamo iabbo, no?
2: Esatto.
3: Cioè, in questo senso non vorrei tirarmela o tirarcela, però quando sono delle cose positive
1: dobbiamo anche commentare quello
3: bene,
1: che vediamo.
3: Se è bene
1: questo,
3: dirle
1: in questo momento
3: sì,
1: tira
3: sì,
1: bene, sta
3: però
1: andando bene.
3: Potremmo bilanciare dicendo vabbè, ma tanto ieri era la prima,
1: sì, sì,
3: Licata è una squadra
1: in costruzione,
3: quindi
2: intanto sono io
3: vediamo dove... quando incontreremo, non so, squadre più strutturate, non so, la Nissa o Gea Virtus.
2: Ma se permetti, sono...
3: No, ma voglio fare così, voglio lanciare un po' di polemiche, cose.
2: Ok, ma bello, sono io che ho timore di stare accanto a te,
3: bene,
2: perché c'è il fratello di Brusca, lo hai interpretato tu. Di conseguenza, se permetti, un attimo, cioè, prima ti ho fatto passare sotto il metal detector.
3: Ero pulito,
2: un attimo,
3: sono
2: tranquillo.
3: Sono pulito.
2: Va bene, Michele ci scrive: siamo stati perfetti e spettacolari, però quello svarione dei primi minuti è identico ai due errori presi in amichevole con la Sanremese. E dice che l'ha vista di persona, in presenza, sì, insomma, evidentemente l'amichevole con la Sanremese. Poi ci scrivono: giusto annullare il gol, non per Reis, ma perché era in fuorigioco uno dei nostri sul primo palo, credo Alma. E poi Paolo scrive: Igea, Nissa e Vibonese, queste sono le tre che potranno dare fastidio. E anche l'Avola ha già una sua fisionomia, mentre Giuseppe Piconeri: e quest'anno in 34 partite 100 punti sarebbero alla nostra portata, forse 101, ci scrive Giuseppe. Per quanti mettiamo la firma? 90, 94, vanno bene?
3: Ok, il prezzo è giusto, 100,
2: esatto.
3: 100.
2: È vero, me lo ricordo.
1: Rispondo io, quelli sufficienti per vincere il campionato.
3: Ecco, direi che...
1: Se sono 180 poco mi cambia, sinceramente.
3: Direi che è proprio la risposta, è la risposta giusta.
1: Sì, no, perché poi, nel senso, ora... io allora, la squadra è fortissima, non c'è dubbio su questo, nel senso, la squadra è forte, però cioè, bisogna un attimo tenere i piedi per terra, a mio avviso, perché, ripeto, le difficoltà possono arrivare, possono... Già domenica sarà una partita diversa per me, nel senso, non perché l'avversario sia complicato dal punto di vista tecnico, ma perché già vai a confrontarti in un campo nelle prime difficoltà della Serie D. Cioè, campo piccolo, bruttino, insomma, clima che potrebbe anche non essere proprio tranquillo. Quindi vediamo passo dopo passo. Poi, ripeto, se serviranno 80 punti e la Regina ne farà 81 per vincere il campionato, ben venga. Poi se ne fa 106 va bene lo stesso, nel senso, non mi vado ad esaltare, perché poi, ripeto, le cose non devono cambiare. Per me ora vincere questo campionato di Serie D doveva essere normale amministrazione per una piazza come Reggio Calabria 3 anni fa. Per me lo rimane ugualmente oggi. Se si vince ringraziamo, però obiettivamente non mi andrei a esaltare più di tanto. È importante vincere, sì, perché dobbiamo uscire da questa categoria, però ricordiamo sempre che è Serie D.
3: Sono assolutamente d'accordo con te, ed è quello che ho detto proprio all'inizio. Viviamo passo dopo passo, giorno per giorno, perché chiaramente è fisiologico, arriveranno anche i momenti un po' di down, un po' di difficoltà, ed è lì che dal punto di vista psicologico un bravo allenatore, esatto, un gruppo che fa veramente squadra riesce a saper controllare questi momenti, soprattutto quando vai ad affrontare delle squadre in situazioni un po' al limite dal punto di vista ambientale, dal punto di vista del terreno di gioco e altro. Quindi, però noi oggi commentiamo quello che abbiamo visto,
1: certo,
3: ieri.
1: Infatti chiaramente abbiamo già detto che la squadra ha fatto molto bene.
3: Sì, no, ma infatti ieri proprio si percepiva questo entusiasmo da parte del pubblico.
1: Anche tante
3: quasi una liberazione, no, di qualcosa che forse negli ultimi 3 anni era stata un po' lontana, ecco, rispetto a quella che era l'aspettativa, come dicevi tu, di una squadra e di un blasone come la Regina, che da subito doveva abbandonare questa categoria. Però succede,
1: sono
3: le circostanze.
2: No, non doveva succedere, onestamente.
3: No,
2: può
3: succedere.
2: Uno strazio infinito. Siamo al quarto anno di Serie D, non ne possiamo più. E pensa se il campionato fosse iniziato in
1: forse,
2: maniera diversa,
1: forse
2: rispetto,
1: Paolo,
2: alla batteria, come risultato.
1: Forse Paolo 5-0 non l'avevamo mai visto in questi anni di Serie D. Allora, non vorrei andare errato, ma credo che con più di forse al massimo 4 gol di scarto la Regina ha vinto.
2: Di sicuro non abbiamo mai visto 12 gol nelle prime due partite.
3: Abbiamo sempre iniziato in trasferta, tra l'altro, sì, negli ultimi 3 anni, quindi
1: è vero.
2: Ci dobbiamo riabituare alla normalità. O abituare, sì, forse, non lo so.
3: Sì.
2: Che è passato così tanto tempo, quindi sotto tutti i punti di vista, in effetti. Cioè, l'abbiamo detto proprio sabato, credo che debba essere una cosa normale quella di poter disporre del campo già all'inizio del campionato. Era già pronto il 22 di agosto, perché la Regina avrebbe dovuto disputare un'amichevole al Granillo, queste erano le intenzioni, poi per motivi logistici non si è riusciti a far arrivare l'avversario. Ne erano stati individuati prima uno e poi un altro, insomma, di avversario all'estero per giocare questa amichevole, e poi ci siamo, tra virgolette, ridotti, con tutto il rispetto, a giocare, credo, a porte chiuse a Sant'Agata contro il Reggio Ravagnese. Però lo stadio,
1: l'ultima amichevole c'è stata in settimana al Granillo,
2: esatto, però dico, se anche quella, insomma, non aperta al pubblico,
1: no.
2: Però il campo era già pronto per il 22 di agosto, insomma, per ospitare una partita vera, in buona sostanza. Di conseguenza speriamo, appunto, di abituarci alla normalità. Tutto qui. Va bene, per quanto concerne il gioco pronostici, caro Andrea,
1: sì,
2: ovviamente, insomma, ora dirai se c'è qualche vincitore, no, però dobbiamo fare la domanda, insomma,
1: non ha vinto nessuno il gioco pronostico, però tutti hanno collezionato un punto come da regolamento, ovvero quelli che hanno inviato il loro pronostico entro la fine della trasmissione di sabato, quindi dopo non vale.
2: Quindi nessuno ha detto 5-0 Race, però c'è qualcuno.
1: C'è stato un 6-0, c'è stato un 4-0.
2: Un 5-0 non l'ha detto nessuno?
1: 5-0 nessuno.
2: Neanche al telefono.
3: Quindi scusate, possiamo ricapitolare la cosa, cioè come funziona?
1: Funziona che il sabato, sempre a questo orario, fino alle 2 più o meno, noi andiamo in onda. E in quell'arco, no? Durante la trasmissione, in quell'arco di tempo, i nostri telespettatori, i radioascoltatori possono telefonarci o inviarci un messaggio su WhatsApp inviando il loro pronostico, che deve essere il risultato finale più il primo marcatore della partita.
3: Okay.
1: Chi indovina, beh, colleziona 5 punti, se indovina sia il primo marcatore che il risultato esatto. Inoltre, vincendo, indovinando tutto, vinci il premio settimanale, che sono premi già.
2: Lo percepisco importanti. Molto interessato, non so perché.
1: Invece, no, perché alla fine dell'anno chi collezionerà più punti alla fine dell'anno avrà la possibilità, i primi 5, di avere altri premi ancora più importanti, un condizionatore, degli utensili per la casa.
3: Ah, quindi diciamo è una collezione di punti.
1: Sì, sì, esatto.
3: Magari arriveranno a 100, no? Anche
1: 100 punti potrebbero. Dobbiamo capire quanti ne serviranno.
2: Magari ci sarà qualche ascoltatore per fare più punti alla Regina.
1: Basta arrivare ai playoff, diciamo, perché se arrivi nei primi 5 vinci sicuramente qualcosa.
2: Vai in Champions, esatto.
1: In Europa League. Poi Champions, premi ancora più, campionato, scudetto, vinci.
2: Dipende dal coefficiente UEFA, potrebbero, esatto, essere Champions anche al quinto posto. Allora, ci segnalano che c'è stato un 5-0 contro il Canicattì, non so in che stagione.
1: Sì, sì, sì, è vero. Ecco, prima stagione.
2: Esatto, dovete capire, insomma, che negli ultimi anni non è che... poi Simone ci scrive se per la prossima partita fosse possibile avere un minimo di pulizia dei sediolini, che ci segnala ieri completamente sporchi di un qualcosa lasciato da Colomba, quindi chiediamo al mister gentilmente, insomma, di evitare la prossima volta, ecco, certe cose, di farle a casa. Quindi no, vabbè, è chiaro che lo stadio è pronto, abbiamo detto, come campo, insomma, come Mantelboss, e poi purtroppo c'è in altri termini, in effetti bisogna sperare di essere tutti, di avere tutti l'antitetanica.
1: Anche su WhatsApp ci hanno mandato lo stesso messaggio con tanto di foto, quindi sì, effettivamente ha ragione il nostro ascoltatore, minimo di pulizia, però insomma, intanto
2: raccogliamo le segnalazioni.
1: Era la prima giornata, vediamo, sicuramente migliorerà il tutto col passare del tempo. Poi Nino M ci dice: ciao a tutti, chiedete alla società qualche novità per le nuove maglie. Effettivamente,
3: ma sì, ma infatti
1: stiamo aspettando noi, siamo in attesa.
3: Siamo curiosi, no?
2: Ma
3: tu sai qualcosa?
2: Sì, sì, ho chiesto e per Regina Avola dovrebbero esserci. Siamo in condizione, dovrebbero, non ovviamente decliniamo ogni responsabilità qualora non dovesse andare così, poi, però evidentemente si aspetta di avere la maglia completa, penso anche di sponsor, no? Prima di mostrare, certo, la divisa per la stagione 2026-2027, anziché farla arrivare due volte, prima per giocare con lo sponsor ancora non pronto, quindi c'è da capire se è già chiuso il contratto pubblicitario.
3: Poi tu dici se... No.
2: Questo non si sa.
3: Se dovessimo fare prestazioni e partite come quella di ieri, ma possiamo giocare anche con, certo, lo so, col pigiama. No?
1: Basta
3: in,
1: che sia Maranto.
3: Canottiera.
2: Ma sai, c'è la pubblicità della penna Bic che fa vedere la penna Bic di 60 anni fa e la penna Bic di oggi, che sono uguali praticamente, e con lo slogan: finché funziona, non cambiare.
3: Certo. No, comunque per tutti gli appassionati. A me piace moltissimo anche l'aspetto appunto dell'estetica delle maglie.
1: Sì, sì,
3: anche io sono curioso di vedere la nuova maglia, con la speranza che siano effettivamente Amaranto, perché certo, negli ultimi anni non so, erano più rosse. Cioè, sì, dobbiamo mandare la sigla del Pantone.
1: Però, devo dire che per esempio la maglia per la trasferta dello scorso campionato era molto bella. Mi è piaciuto anche quel logo retro che era stato utilizzato.
3: Esatto, che riprendeva la maglia della, sì, della prima, il primo anno di Serie A. Quella quando lo sponsor
1: carino,
3: tecnico quello. Era Asics.
1: Sì.
3: Che bei tempi. Poi,
2: sì, comunque... anche quella Adidas, diciamo, ai tempi di Nevio Scala, ecco, penso sia
1: sì,
2: un
1: certo,
2: po' nei cuori.
1: Poi
2: ecco.
1: Le magliette restano nell'immaginario collettivo, certo, perché le colleghi ovviamente a momenti iconici, no? Nel senso... Per esempio, io la prima maglietta che ho in mente è quella del playoff contro il Novara. Con tutto che sia andato male, però quella maglietta per me, perché insomma incomincio a essere grandicello, avere ricordi nitidi, me li porto tuttora dietro. Anche se magari la maglietta non è tra le più belle della storia della Regina, però,
3: certo, però
1: comunque
3: sono collegate.
1: Oppure quella di Nakamura, no? Quella con la banda bianca qui.
3: Sì. Beh, si potrebbe.
2: È una fenice,
3: si potrebbe lanciare, no? Qual è secondo voi la maglia più bella mai avuta dalla Regina? Non so,
2: ma anche in Serie C, come vecchia S Regina, quindi prima dell'avvento della Regina Calcio, anche in quell'inizio degli anni '80, credo ci fossero state delle gran belle maglie.
3: Ed allora, erano proprio Amaranto, tra l'altro.
1: Sì.
2: Allora, dato che siamo in tema e che c'è in sovraimpressione anche il numero WhatsApp, che è 39 37 104 400, visto siamo in tema maglia, io direi di lanciare la domanda che in, sì, caso di risposta corretta, che ne dice Andrea, potrebbe far guadagnare due punti per chi appunto, esatto, andrà ad azzeccare la risposta e quindi accumulare punteggio verso la classifica finale.
3: Verso i 100 punti.
1: Vediamo che per rispondere bisogna inviare un messaggio WhatsApp.
2: Esatto, solo WhatsApp. Noi non diremo in onda, se no finisce il gioco, certo. No, è una domanda che faremo per tutta la settimana, quindi diciamo la risposta resta privata almeno fino a venerdì.
1: Vi consiglio di non scrivere su Facebook la risposta, perché sennò aiutereste magari qualcuno.
2: No, non ci frega, no, se no allora chiediamo al direttore Chiara Cucinotto di chiudere la diretta Facebook, ecco, mentre facciamo la domanda, altrimenti non vale sto messaggio. Non fate sta cattiveria.
3: La domanda è: qual è la domanda?
2: La domanda è la seguente: qual è stato il primo giocatore nella storia della Regina ad avere il proprio cognome scritto sia davanti che dietro? Non rispondere. Se lo sai, non rispondere. Perché abbiamo detto domande con risposta non googolabile, quindi domande proprio di quelle.
3: Ma scusami,
2: scusa,
3: credo di non aver capito.
2: Andrea non la sa perché non è.
3: Credo di non aver capito. Puoi ripetere la domanda?
2: Qual è stato il primo giocatore nella storia della Regina ad avere il proprio cognome scritto sia davanti che dietro? Se hai capito, ovviamente. Ora si alza e se ne vado.
1: Questa è una domanda.
3: Questa è una domanda da 100 punti, non 2 punti, scusate.
2: Non so, però i premi sono importanti, quelli in palio. Non è che possiamo cominciare con le cose facili.
3: No, infatti, non sono venuto qui a cambiare il regolamento, assolutamente no. Quindi, caspita.
2: Va bene, quindi abbiamo parlato delle maglie. Vogliamo trovare qualche altro difetto per ieri? Ecco, lo dito non c'era. Si fa così a casa tua, insomma.
3: Cioè,
2: un proprietario non viene allo stadio, ecco, per l'esordio in campionato. Vabbè, sappiamo ovviamente che di squadre ne ha più di una.
3: Io non ho squadre di calcio, non sono proprietario di squadre, quindi no, non saprei Cioè, non lo so, non so rispondere a questa domanda. Posso rispondere alla domanda precedente? Che,
2: No, evitiamo, lasciamo che siano gli ascoltatori, insomma, usare il nostro numero WhatsApp per andare a, provare a indovinare, ecco, la domanda che abbiamo posto. Quest'anno faremo 80 gol, ci scrive Nicola, e ne subiamo 10. Beh, e giustamente sono molto ottimisti i nostri tifosi in questa fase, vediamo quanto durerà questa fase. E, Giuseppe ci scrive che in settimana arriveranno le magliette con i nomi, sì, noi comunque tra 10 giorni, ecco, giochiamo contro l'Avola, quindi la prossima in casa non è fra 2 settimane, è fra 10 giorni, quindi
3: sì, perché
2: diciamo, ottimisticamente
3: c'è l'infrasettimanale che secondo me è bene che arriva subito, così ce l'ho.
2: Esatto, questa Madonna, esatto, sì.
3: Subito questo infrasettimanale tra impegni vari.
2: Se sei andato allo stadio tu ieri? Sì,
3: io sono andato.
2: Visto,
3: sì, sì, sono andato ieri, ci tenevo, essendo diciamo qui a Reggio in questi giorni, ci tenevo ad andare alla prima partita in casa, proprio l'inizio di questo campionato è stato molto molto bello, ma è sempre bello andare allo stadio in realtà.
2: Hai trovato fila, perché ad esempio c'è Demedio che ci scrive: bisogna dire alla società che non si possono tenere aperti solo 3 tornelli in curva sud specifica.
3: Sì, ho trovato,
2: c'è stata parecchia fila.
3: Confermo, ho trovato fila, anche se erano abbastanza rapidi i tornelli, quindi comunque la fila scorreva velocemente, però mi rendo conto che se aprissero altri cancelli, magari sarebbe molto più semplice. Ma ieri, tra l'altro, 5.200?
2: Ieri sì, più di 5.200, quindi insomma un bel successo come afflusso, sì, di pubblico, considerando il caldo, diciamo, quindi oltre 2.000 biglietti venduti, perché già la quota abbonati aveva superato appunto le 3.200 unità, di conseguenza sì, abbiamo visto una bella cornice di pubblico, ma soprattutto un pubblico che credo abbia apprezzato, insomma, quello che ha visto in campo, che è quello che volevamo vedere da 3 anni, quindi una Regina che entra in campo e domina. Perché se non domini in questa categoria, se non ti tiri fuori da questa categoria dimostrando dal primo giorno una netta superiorità rispetto almeno agli avversari più abbordabili, e allora veramente parliamo, cioè, abbiamo confuso le cose, quindi significa che il blasone non esiste, che l'importanza della piazza non esiste, e che tutti gli altri che sono saliti al primo anno di Serie D hanno avuto fortuna, i vari Parma, Venezia, Perugia, la Salernitana stessa, il Collodito si chiamava Salerno Calcio, il Bari, il Catania. È stata secondo me la Regina ad essere sfortunata per i motivi che sappiamo, per quelle che sono state le scelte, anche perché non c'è stato molto tempo, no? Dopo il Consiglio di Stato nel 2023 non c'è stato molto tempo prima di promulgare il bando. A mio avviso non andava proprio promulgato alcunché, bisognava soltanto fare un anno sabbatico, un anno di pausa.
3: E infatti guarda, volevo proprio farti questa domanda, quindi secondo te sarebbe stato più utile fermarsi un attimo, riorganizzarsi e poi ripartire magari un anno dopo, senza stare lì col fiato sul collo, avere tempi strettissimi, perché poi mi rendo conto che è complicatissimo dover allestire una squadra in 2 settimane, avendo anche l'obiettivo di vincere un campionato, quindi tu ti saresti fermato?
2: Io l'aveva detto anche il presidente federale Gravina, che se si va avanti con i ricorsi poi diventa dura fare la Serie D, e non voleva mortificare una piazza importante come quella di Reggio Calabria, quindi andava semplicemente chiamato il presidente della FIGC, chiedergli se aveva 5 minuti per un incontro. Ovviamente te l'avrebbe concessi, ovviamente ti avrebbe concesso una deroga barra proroga per attivare il famoso articolo 52,10 delle NOIF e poter ripartire dalla Serie D un anno dopo, anziché subito, sapendo che c'era già il Trapani, ma anche il Siracusa che avevano fatto lo squadrone. Perché non dimentichiamoci che se il Trapani ha superato quota 90 punti, il Siracusa è andato non troppo distante, cioè ha chiuso credo a 7 punti in meno. rispetto al Trapani, che ha fatto un suo boccone nel campionato dall'inizio alla fine. Cioè il Siracusa ha tenuto testa, la Regina, o meglio la Fenice all'epoca, è arrivata quarta, mi sembra, no? Ha fatto il quarto posto, d'altronde c'era anche chi è specializzato nei quarti posti. E va bene, perché stiamo parlando di queste cose giusto oggi e dovremmo essere contenti e basta per il 5-0? Tu mi trascini, caro Brusca?
3: No, perché mi piace conversare, cioè sono domande che mi faccio anch'io, che mi sono fatto anch'io, quindi mi piaceva confrontarmi con te rispetto al nostro recente passato, con la speranza appunto che insomma gli anni che abbiamo vissuto ormai 5, 6, anche 7, 8 a questa parte possano rimanere tali, cioè solo una chiacchierata e un ricordo.
2: Va bene. Inizio ad arrivarci le prime risposte alla domanda che abbiamo posto prima e che riguarda il nostro mega gioco pronostici con super premi finali, e quindi potete continuare a scrivere al 39 37 104 e 400. Quindi la domanda è: qual è stato il primo giocatore nella storia della Regina ad avere il proprio cognome scritto sia davanti che dietro nella maglia? Qualcuno ci ha già beccato, ovviamente non lo scrivete su Facebook, se no vi blocco, faccio come i riti. Restate con noi. Piccola pausa per chi si fosse messo in collegamento o all'ascolto in radio o in visione su Facebook oppure su VideoTuring. È con noi il temutissimo attore Alessio Predico, temutissimo per via dei personaggi che interpreta.
3: Vabbè, no, ma ha fatto anche personaggi
2: molto divertenti.
3: Sì, sì, commedie e cose, no?
2: Esatto.
3: No, perché temutissimo sembra che io vada in giro a...
2: Però quelli in cui insomma giravi armato, quelli con Scamarcio e altri, insomma...
3: Sì, sì, sì, però appunto recitavo, giuro. Cioè nella vita sono esattamente l'opposto.
2: E lo so, però poi uno ti vede di fianco,
3: lo so, magari tu
2: come
3: lo
2: la
3: sai.
2: Parte di quelli che facevano i cattivi nei film di Bud Spencer e Terence Hill, magari sono i più simpatici del mondo, però quando ti vedi di fianco quello il greco, quello che giocava a carte, capisci, insomma un attimo di timore insomma, te lo incute. Piccola pausa, restate con noi.
0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
2: Va bene, indovinate un po' di cosa stavamo parlando nel fuori onda di Alfredo Squisci, in buona sostanza.
3: Sì, perché ho visto che c'è proprio questo problema che manca una I.
2: E va risolto un attimo.
3: L'unica I di Regina manca e poi credo che manchi pure il numero 1 di 1914, quindi non so se questa cosa è stata risolta o si può risolvere in qualche modo. Ma senti, ti volevo chiedere, ma le persone possono chiamare, possono telefonare?
2: Volendo, sì,
3: ah, già, certo, c'è un numero 0965 58704.
2: Bravissimo.
3: Ma di solito chiamano oppure
2: hanno, insomma, ci stanno ascoltando, ecco, cioè evidentemente, sai, dopo un 5-0 non è che
3: se
2: perdevi 5-0, cioè fossi un tifoso del Ligata oggi chiameresti in una radio di Ligata per dire scusate ma che è successo,
3: ecco. E quindi non lo so, vogliamo chiedere ai licatesi che ci stanno ascoltando se vogliono chiamare per
2: non lo so se arriva il segnale, però tramite internet sicuramente sì, ecco, se vogliono aprire Facebook
3: no, perché se non chiamano i reggini
2: è normale. Antonio ci scrive: in alternativa, se si può aprire due ore prima rispetto al fischio d'inizio.
3: Beh sì, perché è chiaro che se tu riesci ad aprire più ingressi è molto più semplice, anche se ripeto la fila scorreva abbastanza veloce, però non lo so, credo che sia abbastanza una soluzione si possa trovare, è semplice da risolvere questa. Quella della I non lo so, quella delle maglie forse, questa è più semplice.
2: Sì assolutamente.
3: Guarda, schizzato il...
2: Si è spaventato poi il microfono. Allora, Antonello Battaglia, solidità della difesa, tre centrocampisti centrali di assoluto valore, sia in fase difensiva che di impostazione, e due grandi polmoni under sulle fasce. E direi, se avete detto, l'uomo più pericoloso dell'Icata è stato però Lago Nigro, ci scrive Antonello, che tuttavia nel secondo tempo ha ben respinto distinto un tiro ravvicinato guadagnandosi la sufficienza. Tutto bene, e in sottofondo il frinire non di grilli ma di fegati spappolati, ed è solo l'inizio. Non lo so, Antonello, cioè, medico Antonello, no, forse si riferisce a qualcos'altro, però va bene, insomma, abbiamo letto integralmente il suo messaggio. D'altronde sappiamo un po' le dispute che ci sono state negli ultimi anni, però abbiamo scelto proprio di non entrare in nessun tipo di polemica volutamente.
3: Ma senti, invece sì. Rispetto a queste piccole disattenzioni che ci sono state anche nell'amichevole con la Sanremese, secondo te è una poca concentrazione, una distrazione?
2: Quello alla Sanremese non l'ho visto onestamente, cioè assistito,
3: però pare che sia più o meno simile, non so, qualcuno ha scritto di averla vista, dice che è molto simile a quello che è accaduto ieri. Vabbè, ci può stare, penso, no? Cioè, nel senso, non dimentichiamo che c'è sempre un avversario che cerca pure lui di vincere o di fare gol, quindi cioè, a volte ce lo dimentichiamo, non giochiamo, non è un monologo, ecco.
2: No, assolutamente, però se non ci fosse, onestamente sarebbe molto meglio. Allora, Reis a me è piaciuto tantissimo, devo dire un calciatore molto sottovalutato fino a questo momento, Reis.
3: Che tra l'altro, scusami, lui non ha mai giocato tra i professionisti?
2: No, mai giocato, ora vado a dirti anche di che anno è, perché questo onestamente sui due piedi non mi sovviene. Il nostro Mateus Reis, che è un 2004, quindi cioè è ancora un calciatore che si deve costruire la propria carriera.
3: Io mi diplomavo nel 2004.
2: Appena compiuto 22 anni, il 2 settembre.
3: Caspita, pensavo fosse più grande.
2: Quindi aveva 21 anni quando ha segnato la doppietta in Coppa Italia, e ora ne ha 22 e ha segnato solo un gol. Cioè, prima che... cioè, dobbiamo cederlo prima che compia 23 anni, perché magari dai 23 in poi non segna più. Stiamo scherzando, ovviamente. No, a me sta piacendo tantissimo. Innanzitutto non credo che sia un caso che su due partite ufficiali tutte e due le apre lui come marcatore. Non può essere, insomma, una coincidenza. Che è la cosa più difficile, sia che vinci 7-0 sia che vinci 5-0. Comunque la cosa più difficile è fare il primo, perché dopo, con la qualità che hai, con lo strapotere fisico barra atletico di cui disponi in questo momento, cioè strapotere fisico ne disponi in questo momento, se hai dei Marcantoni ne disporrai per tutta la stagione,
3: anche
2: strapotere
3: perché...
2: atletico ne disponi in questo momento, magari più avanti qualche piccolo calo ce l'avremo.
3: Anche perché di solito le squadre, soprattutto in questa categoria, tendono a chiudersi completamente e diventa difficile riuscire a sbloccare la partita, quindi a segnare il primo gol, per questo dici, no?
2: E infatti, perché c'è allora, se segni il primo gol dopo 10 minuti, come è stato nel caso della gara di ieri, è un conto, o comunque nel primo tempo come hai fatto in Coppa Italia. Però se ad esempio è l'intervallo sullo 0-0, poi il pallone comincia a pesare, quindi per me è sempre importante, a prescindere dalle goleate che stiamo facendo, il giocatore che ti sblocca la partita, perché capita soprattutto in casa che affronti degli avversari che riescono a chiudersi abbastanza bene. Il Licata non so se è venuto a Reggio con l'intenzione di chiudersi dall'inizio, non mi ha dato quell'impressione.
3: Non mi pare.
2: Forse il motivo per cui abbiamo segnato dopo 10 minuti.
3: È anche una questione psicologica, come si diceva prima. Se tu sblocchi la partita, continui ad affrontare la partita sotto un aspetto psicologico ben diverso. Vince l'entusiasmo, e quindi poi inizi a provare a fare il secondo, il terzo, però appunto io ho sempre timore, no, perché per quello che ho detto prima, quindi
2: allora parliamo del primo e dell'ultimo gol. Cioè, il primo gol ha segnato un calciatore che è riuscito a scattare molto bene in profondità, lo ha segnato col sinistro, lui che è destro di piede, quindi tecnica individuale. Tutto
3: tra l'altro,
2: okay.
3: Proprio col tocchetto da sotto
2: dimostra di essere forte anche sul piano aereo, anche per quanto concerne il gioco aereo. Mi sembra un attaccante completo e credo la sorpresa di questo inizio di stagione. Reis, conoscevamo non troppo Matteo Rossetti, che è l'ultimo arrivato. Quelle sono giocate che io vedo fare a Fabian Ruiz, onestamente. Cioè non dico che sia del livello di Fabian Ruiz, sto dicendo che in questa categoria un calciatore come Rossetti, che fa due tocchi e tiro dalla distanza, tenendo il pallone ben distante dall'avversario più vicino, è una giocata di uno che è evidentemente un giocatore fuori categoria. Cioè non so come riuscirà Marchionni

0: quindi le cose importanti sono ben altre. Io sono curioso anche di vedere poi la squadra in partite, quelli che sono i cosiddetti scontri diretti, no? Quindi con le squadre che dicevamo prima, con la Nissa, con la Vibonese, io ci inserisco anche il Gea Virtus, e poi anche squadre magari che in questo momento sono un po' sofferenti, non lo so, il Trapani, il Siracusa, cioè sono curioso poi di vedere se questi elementi che noi abbiamo a disposizione poi andranno a effettivamente a essere quel qualcosa in più che di cui stiamo parlando.
1: Mentre ci segnalano che una delle maglie più iconiche della regina è quella che riproduceva i bronzi di Riace, che abbiamo utilizzato nella stagione 2010-2011, credo nei derby, sia contro il Cosenza, o meglio, nel derby contro il Cosenza e nella partita contro il Crotone, perché per me col Crotone, insomma, chiamarlo derby per me è una cosa eccessiva.
0: Da perché non, non è derby col Crotone?
1: Per me i derby sono col Messina, col Cosenza e col Catanzaro. Ma per cioè, onestamente, per me Vibo, cioè, è capoluogo Vibo Valencia, sì, è capoluogo Crotone, sono diventati capoluoghi, credo, da 30 anni circa.
0: Beh,
1: no?
0: C'è chi dice che invece l'unico derby è col Messina, tutti il resto.
1: Il derby, allora, Regina Messina, per me, come derby. River Plate contro Boca Juniors, insomma.
2: Il super classico,
1: esatto.
0: Beh, quindi scusami, rispetto a quello che ho detto prima, cioè, io poi sono curioso perché, comunque, ripeto, stiamo sempre parlando di calcio. Quindi le cose importanti sono altre. Sì.
1: Finisco solo il discorso sulla maglia di quell'anno, nel 2011, quella stilizzata con i bronzi Riace.
0: Sì. La ricordo.
1: E con Progetto 5, che era sponsor di maglia, è stata inserita da Fabio Caressa al terzo posto nella classifica all time delle maglie più belle di tutte le squadre di calcio.
0: Ah, caspita,
2: questo è un bel riconoscimento. Questo,
1: esatto.
0: No, stavo dicendo. Poi quando arriveranno gli scontri diretti, i famosi scontri diretti,
2: sì.
0: Cioè, secondo te avere in rosa calciatori che ti danno quel qualcosa in più alla fine conterà?
2: Certo, sì.
0: Tu dici che domanda del cavolo hai fatto, cioè è ovvio.
2: No, vabbè, intanto bisogna capire con chi saranno questi scontri diretti.
0: Sì, lo scopriremo, diciamo, non lo so, forse
1: corso, vabbè, dai, con la Nissa sicuro, cioè ieri sono subentrati Di Grazia, De Felice, anche il nostro ex distratto, come sostituti, mi sembra tanta roba. Ecco.
0: Beh, anche Di Grazia e De Felice sono nostri ex.
2: Sì, no? Sì,
1: è
2: sì,
1: vero, sì, giusto.
0: Sì, cioè, no, diciamo.
1: Hai fatto bene la vecchiaia.
2: No, ma sono tanti gli ex regina nella Nissa. Cioè, De Felice, distratto, Fofanà.
1: Sì, sì, Grazia, pure lui. Sì.
2: E forse c'è qualcun altro, non mi ricordo.
1: Provenzano? Comunque,
2: Provenzano ha giocato da noi in C. Regina, sì, in C. No, comunque sì, nel senso, io penso che poi
1: lui ha fatto il valore, Bruschi, io ho citato Provenzano, hai visto?
2: Il valore della squadra dovrà venire fuori soprattutto in quelle partite, cioè mi immagino a Caltanissetta, partita comunque che vuoi o non vuoi sarà complicata. Mi aspetto che poi i vari Abonchelea, Quadro, Alma
0: possano essere decisivi
2: anche con qualche giocata singolare, no?
1: Allora, io nei primi minuti sullo 0-0 ho visto Rotolo e Abonchelea che si trovano a memoria.
2: Rotolo stesso, Rotolo ieri ha fatto vedere tutte, sì, le sue qualità, nel senso, sì, c'è stata un'azione che ha saltato tre avversari e poi ha sbagliato il passaggio, però tanta roba, Rotolo.
0: Sì, sì, proprio stile PlayStation.
2: Sì,
0: no?
2: Sì.
1: E ha finito come mezzala destra. Ha cominciato come mezzala sinistra, che è il ruolo che gli ha individuato Marchionni in questo scacchiere. E dopo il doppio cambio, prima è entrato la Ribbi, poi Rossetti, la Ribbi, diciamo, è entrato come play, ha finito come play, con a Quadro che si era temporaneamente adattato a mezzala destra lui, poi è entrato Rossetti, è uscito a Quadro ed è andato Rodolo a fare la mezzala destra, quindi sapevamo già che si tratta di un elemento particolarmente duttile e lo ha dimostrato in maniera particolare.
2: Anche se Paolo, ieri analizzavo anche con Peppe Rotta, no? Che saluto, che la regina alla fine non è che gioca proprio con un 3-5-2, perché sono più di due gli attaccanti, perché a Bonchelè e Rotolo sono praticamente sempre ai lati degli attaccanti o comunque molto vicino agli attaccanti, e in più hai due esterni che molto spesso sono molto propositivi, quindi alla fine è molto offensiva la regina, Paolo, non so se sei d'accordo.
1: Allora, le caratteristiche portano la regina ad essere offensiva, c'è un modulo che per me di base non è offensivo, però diventa

0: offensivo per quelle che sono le caratteristiche degli uomini, in particolare per l'atteggiamento anche degli esterni, perché Toscano ci sono più le volte, cioè nonostante sia un terzino, sono molte di più le volte che lo vediamo quasi a ridosso degli attaccanti,
1: sì, è vero.
0: In buona sostanza. Allora abbiamo un piccolissimo aggiornamento, ovviamente tutto da verificare nel corso della settimana. Michele Guida, nulla di grave, cioè uscito nel primo tempo della gara di ieri, nulla di grave, però sembra sia in dubbio, non so se in leggero dubbio o in forte dubbio, per la gara di domenica contro il Modica. Al momento diciamo che è in dubbio, poi magari in settimana
2: secondo me poi si porta qualche problema fisico dovuto anche un po' al precampionato, perché non l'ho visto proprio brillante. Guida secondo me ha bisogno ancora di un pochino di tempo per trovare la miglior condizione. Non era sicuramente al meglio, ha giocato, forse ha preso la botta, ha preferito fermarsi. L'ho visto un pochino, forse tra i più negativi, tra i pochi che non hanno brillato ieri, ma ci sta, probabilmente ancora non ha raggiunto la miglior condizione.
0: Per me sono troppo pochi minuti che ha giocato, e anche il contesto in cui li ha giocati, c'è un contesto di lungata in quella fase menava.
2: Sì, sì, ma secondo me proprio la botta è stata anche un pochino, non la scusa, però un po' il motivo, diciamo, ha detto forse non sono al meglio, mi fermo un attimo, perché se non è una botta proprio importante, se sei in dubbio vuol dire che ti porti qualche cosa di dietro a livello fisico, poi magari mi sbaglio, è una mia impressione ovviamente.
1: No, mentalmente dobbiamo abituarci al fatto che incontreremo squadre che, come dici tu, meneranno, quindi
2: certo,
1: bisogna entrare strategicamente in questa mentalità per poter essere poi decisivi e vincenti.
0: Allora io non so se nel corso della trasmissione avremo possibilità di riascoltare magari qualche dichiarazione di quella resa a fine partita ieri, sia dal tecnico che dai calciatori Amaranto che sono intervenuti in sala stampa. Penso che sia un fatto altamente positivo che un giocatore come Alma subentri e segni subito, perché a mio avviso forse il problemino che può aver avuto Guida potrebbe essere figlio di una partita di Coppa Italia nella quale non hai sostituito, cioè hai fatto fare 90 minuti ai tre uomini con caratteristiche spiccatamente più offensive, cioè Reis, Guida e Rotolo, che hanno fatto tutti e tre tutta la partita di Coppa Italia. Reis a un certo punto è uscito ieri, è stato così sostituito da Magrassi e ci stava, insomma, anche una prima passerella, no? A uno degli ultimi acquisti. Con Reis aveva fatto benissimo, con la partita che ormai è ampiamente incanata, avevamo già 4-0 mi sembra,
1: sì.
0: E Guida abbiamo detto che ha subito questo colpo nel primo tempo. Rotolo ha fatto due partite intere e le prime due della stagione, quindi premio Duracell in questo momento a Riccardo Rotolo. È chiaro che nel ruolo di mezzala i ricambi ci sono, è altrettanto chiaro che ci sono, ma con caratteristiche diverse rispetto a Rotolo, perché il Rossetti che abbiamo visto ieri messo mezzala sinistra non ha le caratteristiche di Rotolo, cioè non è uno che porta palla.
2: L'ha detto anche lui stesso in conferenza stampa, ha detto: io sono più un giocatore di quantità che di qualità, non che non sappia utilizzare i piedi, anche perché ha dimostrato il contrario con un bel gol, però non ha le caratteristiche di Rotolo sicuramente. Infatti era un po' il dubbio che ci è venuto con Paolo, nel senso sul calciomercato forse serviva, nel senso hanno reputato più necessario prendere uno con le caratteristiche più simili ad Abonkele o a Quadro rispetto a Rotolo. Questa è un pochino l'incognita che ci trasciniamo.
0: Va bene, anche Pasquale vuole segnalare, insomma, il fatto dei sediolini che secondo lui non vengono puliti da diversi anni. Secondo me Pasquale è dei tempi di Mazzarri, ecco, cioè non vengono puliti i sediolini allo stadio, tribuna inclusa.
2: No, perché sono stati cambiati. Ai tempi di Mazzarri sono stati cambiati.
0: Ma hai fregato.
2: Quindi possiamo però dire ai tempi di Menez.
1: Esatto. Però io ricordo che quando andavo allo stadio, quindi ti parlo tantissimi anni fa, c'è sempre stata questa problematica dei
0: sediolini sporchi. Secondo me qualcuno li pulisce, però poi prima della partita c'è qualcuno che entra.
1: Io mi ricordo che le persone, mi ricordo, vedevo questi queste persone, esatto, che si portavano dietro il fazzoletto o il giornale per pulire, o addirittura che si portava proprio una copertina, una cosa per
2: sì.
1: Quindi è un problema atavico questa cosa dei... Perché?
0: No, la copertina se la porta quando viene allo stadio Massimo Lopresti, il fratello di Filippo, perché gliela presta Linus.
1: No, ok, perché questa non c'è un trutum. Lo faccio io.
2: Non ce l'ho. Non ce l'ho, però servirebbe. Che battuta!
0: Sfottati. Va bene. Santo ci scrive: secondo me, una volta pronti per giocare Baldan e Rossetti, sarà messo fuori Lago Nigro. Quindi lui pronostica una formazione con Mattia come portiere titolare. Sicuramente manca l'appello Baldani, i motivi li sappiamo, insomma non può giocare neanche la prossima contro il Modica, perché a Ferragosto è stato utilizzato in Coppa Italia dalla Scafatese, quindi sarà disponibile, utilizzabile a partire da Regina Avola del 16 settembre.
1: Con le nuove maglie a quanto pare.
0: Arriva boh, cioè come può giocare Baldan, arriva, secondo me lo stanno aspettando Baldan. Per ora abbiamo suonato la casa. Sì. Cioè, per non far offendere Baldan, cioè, per il momento gioca con altre maglie, diciamo. Poi quelle ufficiali, quelle definitive, a partire, speriamo.
1: No, sì, perché siamo curiosi di vedere le maglie di quest'anno.
0: Ma penso anche di indossarle, no? Al momento in cui saranno disponibili in termini di merchandising. Michele vuole lanciare un tema: tutto questo talento, tutta questa tecnica, questi fraseggi, quando giocheremo su campi di patate, ciuffi d'erba disconnessi, lì serviranno altre qualità.
1: È esattamente quello, no, è esattamente quello che stavo dicendo in questo senso, che è ovvio, quando l'abilità sta proprio nel sapersi adattare all'avversario e alle condizioni in cui poi andrai a giocare, perché non sempre giocheremo al granillo o in condizioni perfette o quasi. È lì che poi bisogna essere capaci e abili di entrare in quella dinamica ed essere comunque efficaci e portare a casa il risultato.
2: Poi le difficoltà della Serie D sono soprattutto quelle,
1: certo,
2: come diciamo,
1: sì,
2: anche in apertura, nel senso più che il livello proprio tecnico degli avversari sono le condizioni che troverai poi in giro per la Sicilia e per la Calabria.
1: Sì.
2: Non giocherai sempre al granillo, anzi
1: dovrai sporcarti
2: tutt'altro.
1: Le mani e fare
0: bene. E abbiamo i calciatori più di lotta che di governo, sicuramente, come Bonchelè, come Rossetti stesso, come Franchini, ma anche Baggi lo vedo un indemoniato, cioè ha salvato un gol Baggi sull'1-0. Cioè quella punizione a due in area, la sventa Baggi in buona sostanza. Quindi abbiamo anche questo tipo di giocatori. Per questo tipo di partite, evidentemente la Regina è cosciente appunto di quello che comporta giocare nel girone I della Serie D, quelli che sono i campi che troveremo, e penso che le armi ci siano in tal senso. Cioè l'abbiamo sottolineato proprio in questi giorni, non posso dire in queste settimane perché abbiamo cominciato da una settimana con la trasmissione di Mezzogiorno Amaranto, quindi in questi giorni abbiamo sottolineato come in questo organico, a fronte di non tantissima gente di qualità, non tantissimi fantasisti, non tantissimi calciatori che hanno il dribbling nelle corde, comunque c'è una bella abbondanza di corridori, di presunti teorici portatori d'acqua, che hanno anch'essi qualità, perché a Bonchelè c'è un centrocampista che fa tre gol nelle prime due partite ufficiali, insomma, è una rarità. Poi non è venuto Munar, comunque ce l'avevamo in diretta su Agente settimana scorsa, quindi c'è, cioè, per chi avesse il dubbio che magari è venuto Munar e non gli hanno offerto il caffè come gli avevamo promesso in diretta, invece non è venuto, ecco, cioè, noi lo diciamo a scanso di equivoci. C'è un calciatore con le caratteristiche di a Bonchelè, che è il classico mediano, no? C'è una mezzala di inserimento, ma è un giocatore che principalmente è stato preso per fare legna e ha già segnato in entrambe le partite ufficiali tre gol in due partite. E penso che sia uno dei tanti segnali positivi che stanno arrivando, estremamente positivi, penso. No?
1: No, sì, un altro segnale positivo è che finalmente parliamo di calcio,
2: certo,
1: di tattica, di giocatori, di squadre, di avversarie, perché... Insomma,
2: ma almeno per un po' di mesi sarà così. Un po' di tregua, penso almeno fino a maggio, aprile, parleremo solamente di calcio. Poi ci sono degli aspetti che andranno ovviamente analizzati e visti e rivisti un po' da tutti, perché chiaramente c'è sempre questo peso, no, che pende della multiproprietà, che ovviamente non va dimenticato.
1: Vedi, lui ha aperto proprio cioè da bravo conduttore è riuscito a proprio inserire proprio la parola magica, multiproprietà.
2: Sì, perché comunque è una situazione che va, della quale non possiamo dimenticarci.
1: Sì, è che va chiarita.
2: Al momento è un problema. Io mi aspetto che poi nel corso dei mesi sicuramente o la FIGC o lo stesso Lotito prenda comunque una posizione chiara, netta, per capire se si continuerà così, se dovrà cedere una delle due squadre. Però non è un problema che ci poniamo adesso, lo rimandiamo solo di qualche mese, perché poi Paolo, io spero che si possa arrivare a una soluzione entro poi maggio, perché non è che dobbiamo poi ricostruire tutti a zero, perché magari andiamo in Serie C e poi dobbiamo ritrovare poi un'altra soluzione per capire dove continueremo, come continueremo soprattutto.
0: Sì, sì, ma dico, la curiosità si risolve in maniera molto facile. Uno come Lotito, tra le varie cose, è famoso anche per non questi fuori onda. Cioè il fatto che lo chiamano, lo registrano, lui insomma parla al telefono con chiunque.
1: Quindi se già lo vuoi chiamare Lotito in questo momento.
0: Allora vedi che il primo fuori onda famoso di Lotito allora, nella storia è stato, cioè in una radio, non mi ricordo quale radio, che lo hanno, è stato chiamato da uno che si fingeva un miliardario russo, proprietario di una squadra di calcio russa, e lui in quel momento aveva fuori rosa determinati calciatori, tra cui anche Tare. Molto prima che diventasse, no, non molto prima, prima che diventasse direttore sportivo della Lazio. Quindi gli passano l'interprete di questo miliardario russo, che gli fa un'offerta mega galattica per il cartellino di Baronio, che era tra quelli fuori rosa. Cioè gli offre una cosa tipo, non so, 8 miliardi del vecchio Conio, forse erano 8 milioni di euro, non ricordo.
2: 8 milioni, cioè, un calciatore... Baronio era 2007-2008.
0: Allora. Sì, dico, un calciatore che lui avrebbe regalato tranquillamente, perché gli stava soltanto pagando l'ingaggio a vuoto, era fuori rosa e non avrebbe mai più giocato. Nella Lazio arriva questo presunto, diciamo, super ricco, che gli offre una cifra spropositata. Lui non contento fa digli pure tare, ecco, gli voleva mollare pure tare. Quindi potresti chiamare Lotito, fingermi uno che è interessato, prima gli chiedi quanto vuole per la Lazio e poi gli chiedi quanto vuole per la Regina, così capiamo qual
1: il
0: è.
1: Problema è che così abbiamo già svelato la cosa, quindi
0: però è dirlo. Più facile della domanda che ho fatto per il quiz, no, però volte hanno sbagliato invece un po',
1: però chiaramente avendo vissuto le montagne russe negli ultimi sei anni e forse anche di più, è chiaro che il tifoso si pone questo dubbio, no? Dice ok, bellissimo, tutto bello, però poi cosa succederà?
0: Tutto molto bello,
1: esatto, cosa succederà? Insomma, perché noi non possiamo mai stare
0: tranquilli. No, abbiamo sempre bisogno di un argomento che ti preoccupa.
1: No, proprio il tifoso Regino non può stare tranquillo negli ultimi anni di ok, adesso c'è una nuova, un nuovo fronte, una nuova cosa.
2: Per costruire qualcosa anche di duraturo.
1: No, dice... È perché forse no,
0: un po' di pathos ce dobbiamo.
1: Sì, è il concetto dell'utopia, no? Così vai avanti e non resti fermo. Certo, ogni tanto magari... vivere un po' più tranquilli e rilassati,
2: è la nostra storia,
1: è la nostra storia.
2: Che è così,
1: ma noi tanto siamo amaranto, appunto, capito? Quindi riusciamo sempre a cavarcela.
0: Cosa?
1: Vabbè, quindi vabbè, però nessuno mi ha risposto. Magari se qualcuno, cioè? No, dico, se qualcuno volesse chiamare al numero 0965 58704, cioè cosa potrà accadere secondo te?
0: Potrà accadere che gli racconti cosa stai per fare sul piano artistico.
1: Perché a chi? Lotito?
0: No.
1: Ma io in questo momento sono in attesa di iniziare un nuovo progetto, una nuova serie.
0: Santa Frascati.
1: Per
0: il progetto lo fa lui.
1: Ah, no. Un nuovo progetto di una serie che andrà in onda su Rai 1. E così a breve, dal 9 ottobre, uscirà il secondo e ultimo capitolo di North Sud Ovest Est, la serie degli 883, dove ci sono anch'io. Sì, non posso dire cosa farò, ma addirittura
0: grazie.
1: Ma perché, scusa,
0: non... No, è commovente quella serie, insomma, cioè.
1: Ma dico, tu hai visto la serie?
0: No, hanno ucciso l'uomo ragno, sì.
1: Ah, no, dico, quindi non sono le stesse, sì, vi comunico,
0: aspetto, ecco.
1: Vi comunico che sarà appunto
0: che parte fai?
1: La chiusa, non posso dirlo.
0: Non si può.
1: Non posso dirlo perché sennò poi spoiler.
0: Quindi non sei armato a sto giro.
1: No, ma io sono ormai sono anni che non sono più armato. Okay. Ormai sono passato dall'altra parte, adesso sono vice ispettore.
0: Come nel wrestling, quando passano dai buoni ai cattivi,
1: esatto.
0: E viceversa.
1: Adesso sono vice ispettore, poliziotto, padre di famiglia, quest'altra cosa che vedrete
2: certo.
1: Dal 9 ottobre su Sky. E poi il prossimo anno dovrebbe uscire la seconda stagione di Stuki. Serie con Battistone protagonista, che andrà su Rai 1.
0: Il portiere francese? No,
1: l'attore italiano,
0: okay.
1: Il buon Beppe, che è tifosissimo dell'Udinese,
2: ah.
1: Tra l'altro, quindi anche lui come me e pochi altri tifa la squadra della sua città e non senza nulla togliere ai vari tifosi
2: certo.
1: Delle squadre più blasonate, che appunto hanno vita facile, e noi invece ci piace soffrire, sempre la sofferenza.
2: Almeno che non siano proprio nativi, voglio dire, se uno nasce a Milano ti fa Inter,
1: no, certo,
2: Milan,
1: sì, no, è chiaro. Se tu nasci a Reggio Calabria,
2: no, perché comunque
1: teoricamente
2: un po'
1: dovresti fare Regina.
2: Mi sento chiamato in causa.
1: Mi sento chiamato in causa
2: perché comunque insomma. Io sono nato e cresciuto a Milano da genitori reggini, quindi
1: ah, sì?
2: Io lo ammetto, io sono un doppio fedista, nel senso, poi a parte il mio ruolo da giornalista,
0: tu lo sapevi
1: questo?
0: No,
2: ammetto di essere un doppio fedista, l'ho sempre detto.
1: E l'altra
2: Inter.
1: Ah, capito.
2: Nato e cresciuto nel
1: No, io invece devo dire che ho sempre solo tifato Regina. Non ho mai avuto
2: il primo amore è la Regina, indubbiamente. La prima partita allo stadio è stato qua al Granillo per me, quindi voglio dire, poi la Regina è una cosa diversa, secondo me. Non si tifa per le vittorie, la Regina si tifa veramente perché ti senti legato poi a un territorio, a una maglia,
1: esatto,
2: a un legame affettivo differente, sicuramente. Però nel senso, nel mio caso mi sento giustificato, perché essendo nato e cresciuto a Milano, chiaramente poi ti diventi tifoso anche del... può capitare di entrare tifoso di una squadra, però chiaramente la Regina poi ha un sentimento diverso.
1: Paolo, e tu invece?
0: Allora abbiamo...
1: Tu che squadra?
0: Io sono Regina, per chi si fosse messo in collegamento solo da pochi minuti, ricordiamo che c'è ospite in studio l'attore Alessio Praticò. Abbiamo posto la domanda per il super gioco pronostici per i super premi finali.
1: Ah, sì.
0: Qual è il primo giocatore nella storia della Regina che ha avuto il proprio cognome scritto sia davanti che dietro?
1: Ma possiamo dire
0: sulla
1: che,
0: maglia, qualcuno...
1: che è una domanda a trabocchetto, possiamo dirlo?
0: Assolutamente no, siamo a Galli, come mica il trabocchetto. E dunque, qualcuno ha risposto, cioè risposte solo su WhatsApp, qualcuno ha risposto positivamente.
1: E sono due
0: no.
1: punti, no? Due
0: chi
1: punti?
0: Chi non ha risposto, due punti per ogni risposta esatta, chi ha inviato la prima risposta sbagliata però... non basta, cioè, ecco, non, mi dispiace, amen. Se ne arriva la prossima settimana. A questo punto, per la prossima settimana potremmo porre come quiz quale parte farà Alessio Praticò nella serie Nord Sud Ovest Est. Ecco, che poi tanto si svelerà a ottobre quella che sarà la risposta.
1: Sì, dal 9 ottobre lo scoprirete forse.
0: Quindi potrete scriverci, non lo so, Paola e Chiara, ecco, noi non lo sappiamo, però lo scopriremo.
1: Tutte e due faccio.
0: Tutte e due, certo.
2: Può essere
1: così.
0: Sempre gli Ezzi, di conseguenza.
2: Leonardo ci scrive, anzi scusa, Nuccio, ci scrive: multiproprietà sarebbe auspicabile qualora la norma non fosse modificata, aggiornata, che il sindaco riuscisse ad avere un'alternativa solida e pronta. Ci scrive anche Giuseppe: domenica la Regina vincerà 3-4-0, la Regina di Lotito stravincerà il campionato a dicembre addirittura. Lotito invece stravincerà ad aprile, non so a cosa si riferisca, anzi vabbè, può essere intuitivo anzi. Arrivano anche altri messaggi, per esempio Angelo Catalano su Facebook ci scrive: ma voi pensate che Cannizzaro porta a Reggio Lotito senza nessuna garanzia solo per un anno? Già hanno l'alternativa a Roma, sponda Lazio, danno come venduta la Lazio.
0: Allora ricordiamo subito, chiedo scusa, cioè, noi ridiamo, scherziamo, sicuramente abbiamo, diciamo, dei desiderata in tal senso, però mi preme ricordare, lo farò ogni volta che tireremo fuori questo argomento fino alla noia, fino alla nausea, che la Lazio è una società quotata in borsa, quindi qualsiasi voce, soprattutto se viene, insomma, da qualche microfono, quindi in chiave giornalistica, può essere considerata dannosa nei confronti dell'andamento del titolo in borsa, sia in un senso che nell'altro, cioè pure se il titolo schizza, insomma, sì. È comunque, insomma, un qualcosa che, se poi non si verifica nel breve volgere di qualche ora, può essere anche oggetto di indagine, di conseguenza qualsiasi discorso, ma questa è la realtà, una realtà che a Roma vivono già da diverso tempo. Ogni volta che è uscita o una voce o una notizia o un'indiscrezione sulla cessione della Lazio, c'è anche gente che si è sentita bussare a casa dalle forze dell'ordine, cioè è accaduto,
1: Quindi è la famosa storia: se vai a Palermo non toccare le banane.
0: Le banane, esatto, quindi, sì, in quel modo.
1: Sì, non parlare della cessione della Lazio.
2: Non parlare della cessione della Lazio.
0: No, di sicuro, cioè, va detto che il problema della multiproprietà esiste e che prima o poi andrà risolto in una maniera o nell'altra, a meno che non cambino la regola, questo sì. Però da qui a formulare ipotesi.
2: Forse, a mio avviso, è la possibilità più concreta. Cioè, io sono convinto che ci sarà poi una proroga della multiproprietà, anche perché ricordiamo che non solo Lotito è interessato da questa norma, ma anche per esempio De Laurentiis, che hanno sia il Bari che il Napoli, e anche loro sono costretti a trovare una soluzione.
1: Ma siccome io voglio appunto creare, no, la polemica, perché sennò, sai, ieri abbiamo vinto qua,
0: esatto,
1: e là,
0: sennò di che parliamo.
1: Insomma, cioè, secondo voi la multiproprietà uccide il calcio oppure no? Può essere un'opportunità nell'ambito, come dire, calcistico, al di là dell'esperienza appunto che viviamo noi e poi del Bari con il Napoli?
0: Allora, sono punti di vista. Lotito ha espresso il suo a luglio, quando è venuto a fare quella conferenza allo stadio qui a Reggio Calabria, quindi ha così detto che senso ha per lui la seconda squadra della Juventus piuttosto che dell'Atalanta piuttosto che dell'Inter. Secondo lui, a parità di proprietà sarebbe meglio valorizzare determinate piazze, quindi la Regina non è una Lazio under 23 nella maniera più assoluta, non è venuto neanche un giocatore dalle formazioni giovanili della Lazio, oppure nessuna riserva della prima squadra, e di conseguenza lui, diciamo, ha voluto fornire così il suo punto di vista. Io ci aggiungo, diciamo, magari qualche annotazione della storia recente. Ricordiamoci, molto prima che si creasse questo problema della multiproprietà con tanto di regolamento, Gaucci aveva il Perugia, la Viterbese, e per un breve frangente ha avuto anche, oddio, non tanto breve, ha avuto anche il Catania. Credo, sì, ci sia stato un momento in cui la famiglia Gaucci avesse due, ma forse anche tre squadre in contemporanea dislocate nelle varie categorie.
2: Diciamo che all'estero è molto meno rigida la situazione, perché, voglio dire, City Group ha tantissime squadre sparse per il mondo, tra cui il Palermo, il Girona, il City, ha anche altre squadre in Australia, in America, c'è l'IPIL, la Red Bull, che ha anche altre squadre oltre l'Ipsia, che ha il Salisburgo, e altre squadre adesso non ricordo.
0: Allora, diciamo che
2: però chiaramente, nel senso, c'è una bisogna fare delle differenze, a mio avviso, nel senso che un conto sono le under 23, cioè le under 23 non sono una multiproprietà, sono due squadre appartenenti allo stesso ramo che si divide, però sono dello stesso ramo e non hanno obiettivi diversi, cioè, nel senso, l'obiettivo dell'under 23 è formare dei calciatori giovani, farli crescere in una situazione professionistica per poi averli già pronti, magari più pronti per lanciarli anche in prima squadra, cosa che la Juve ha fatto, no? Con Yıldız e altri calciatori, Bangula anche, per esempio. Il discorso è chiaramente che, a mio avviso, la multiproprietà può essere utile soprattutto per piazze come la Regina, come la Salernitana, come il Bari, che negli ultimi anni hanno avuto difficoltà, sono fallite, hanno avuto difficoltà ad avere delle proprietà solide che non hanno avuto per tantissimi anni. Resta il fatto che comunque avere due squadre in massima serie dello stesso proprietario è un problema. Non, per me il problema finisce là, nel senso, la multiproprietà non è un problema fino alla Serie B, poi c'è sempre un'incognita, perché poi, come è successo a Salerno, si pensa ma non vuole andare in Serie A, non può andare in Serie A. Lo Tito poi in Serie A la Salernitana ce l'ha portata e ha risolto il problema. Quindi secondo me fino a lì non ci vedo grosse problematiche, perché voglio dire, la Regina fa il suo campionato, la Lazio fa il suo. Chiaro che poi arrivati in Serie B bisogna comunque trovare una soluzione.
0: Allora, io vorrei esporre due o tre concetti, fermo restando il mio punto.
2: Ti blocco un attimo perché abbiamo una chiamata, Paolo, okay. È arrivata adesso. E poi ovviamente le dirai. Pronto, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, Michele da Torino, sempre ciao. Forza Regina da qua.
0: Sempre, ciao.
3: Mi sentite bene?
0: Sì.
3: Ah ok, non sentivo benissimo. Ma io chiamo volentieri perché adesso è iniziato il campionato, noi qua ci sentiamo molto lontani, guardiamo le partite attraverso la televisione, seguiamo le trasmissioni, ma esserci, essere dentro il granillo è un'altra cosa. Tra l'altro vi racconto questi due aneddoti giusto perché della partita c'è molto poco da dire, insomma siamo stati spettacolari, meravigliosi, quindi è ovvio che chiunque vorrebbe iniziare il campionato con un punteggio di 5-0 e segnare 12 gol in due partite senza neanche prendere un gol. No, l'aneddoto è che ieri alle 10:30 ho sentito gridare davanti a casa mia, no? E ho detto, ma come si permettono? Perché erano palesemente dei ragazzi che guardavano la Juve, no? E allora mi sono anche offeso, ho detto, qua da queste parti, io abito in provincia di Torino, si deve solo gridare per la Regina, non è ammissibile sentire delle urla alle 10:30 perché la Juve ha pareggiato, quindi non esiste. L'altro aneddoto sempre di ieri è che sono andato a prendere una coppa gelato e stavo guardando la partita sul telefonino e mi hanno detto, tu che squadra tifi? La Regina. E non sapevano neanche in quale categoria fosse. Gli ho dovuto ricordare tutta la storia e anche il fatto che calciatori come Andrea Pirlo hanno militato nella Regina. Comunque, a parte questa parentesi, io mi fido di Lotito, nonostante sia un po' così venditore della folletta ogni tanto, no? Nel senso che quando dice Lotito risultato garantito lo fa scherzosamente, ma secondo me ha fatto parlare la storia e i risultati e le statistiche prima di dichiarazioni varie che ha rilasciato qua e là in Italia. Quindi per me è semplicemente una grande operazione di rinascita, ricrescita, di marketing finanziaria, perché hai portato una squadra come la Lazio in alto, in altissimo livello, l'hai valorizzata, hai fatto il massimo, un po' come secondo me Urbano Cairo al Torino. Non puoi fare più di così, perché più di così è probabilmente la Champions o lo Scudetto, ma la Lazio non è in grado di competere con quelle squadre. Hai finito un ciclo e ne stai riaprendo un altro, per cui in modo molto concreto prima o poi mollerà la Lazio e si terrà soltanto la Regina, quindi per me è solo una questione di tempo, dove lui sicuramente a breve farà una dichiarazione secca, e mi sembra di aver capito che lui è così, fa le cose e poi dice di averle fatte senza perdere troppo tempo. Se è così, se deduco che sia così come persona, a me sta benissimo. Quindi, e per quanto riguarda in conclusione le prossime partite, insomma, la mia sensazione è quella che vorrei vedere la Regina contro un avversario, ecco, non dico allo stesso livello, ma forte, temibile, come può essere la Nissa, il Siracusa, il Trapani, l'Igia Virtus. E quindi per ora prendiamo il pallottoliere, ed è un ottimo passatempo. Tra l'altro, ecco, è stata una delle poche partite ieri dove mi sono un po' rilassato, dico la verità, cioè a un certo punto potevo anche distrarmi, avrei potuto anche dormire qualche 10 minuti, perché
2: quarto
3: proprio
2: d'ora,
3: ero in una parte
2: finale,
3: di perdo.
2: Il quarto d'ora finale, sì,
3: ecco. Basta,
2: poi tu la
3: vi saluto, vi ringrazio sempre per il vostro lavoro, perché appunto chi ha la Regina nel cuore, io lo dico tante volte, siamo spesso, ma siamo veramente tanti qua, siamo tanti, ci manca tanto il rapporto con la squadra, il venire allo stadio, Ah, ecco, e volevo dire anche questa cosa. Noto sui social che c'è tanta gente che sta salendo sul carro. Vabbè. E di questo sono dispiaciuto, perché il vero tifoso così, segue anche Regina Milazzo, scende come me per vedere Regina Ragusa, si fa i chilometri, fatica e piange anche in Serie D, per poi godere, no, le vittorie dei campionati. Il vero tifoso non è quello che lascia la regina in questi campionati, abbassa l'interesse e l'attenzione nei confronti della squadra, e poi appena si vince di nuovo 7-0, 5-0, torna a seguire tutto, mette like dappertutto e dice forza regina. Quindi ricordiamoci chi sono i veri tifosi. E questo, ecco, per
0: ricordiamoci però anche qual è la vera regina, che mi sembra che chi l'ha gestita negli ultimi anni forse non avesse proprio la più pallida idea di cosa fosse la regina.
3: Infatti.
0: Motivo per cui tante persone si sono allontanate, a mio avviso, a ragion veduta.
3: Ma quelli non sono i veri tifosi,
0: perché è stata violentata
3: si vedono
0: la
3: nei momenti
0: dall'interno.
3: Di difficoltà.
0: Perdonami.
3: E anche nelle categorie
0: non è
3: basse.
0: Questione di abbandonare la squadra, diciamo per certi versi la regina che si è abbandonata da sola nel momento in cui la gestisci non da regina.
3: Sì,
0: altrimenti,
3: sì,
0: altrimenti andiamo ogni settimana in 10.000 allo stadio, capisci?
3: Siamo fuori luogo, siamo un pesce fuor d'acqua in questo momento, quindi torniamo a nuotare negli acquari che ci competono e basta.
2: Grazie Michele,
3: grazie, un abbraccio. Ciao Michele, ciao.
0: Allora, il discorso multiproprietà specifico, io sono contrario alla multiproprietà, ma per un semplice motivo: nello sport il proprietario solitamente deve mettere soldi per andare avanti, quindi non soltanto nel calcio, non lo si immagina negli altri sport, il volley, il basket, insomma, il rugby. Di conseguenza, nel momento in cui il proprietario ha due squadre e dispone di 100 euro, qualsiasi cosa fa, va in antipatia almeno a una delle due tifoserie. Che pure se ne metti 50 da un lato e 50 dall'altro, chi è in categoria superiore, dato che non puoi stare nella stessa categoria, dice: ah, qui siamo in categoria superiore, qua devi mettere 300. Di più, o comunque 80. Insomma, di conseguenza, è un discorso che per me non va bene proprio ab origine. A livello europeo, il problema è di natura economica barra fiscale.
1: Sì.
0: Cioè, a livello europeo, comunque mondiale, il timore e che si possano celare tra gli scambi, no, che avvengono tra le squadre,
2: le plusvalenze, no? Cioè, tante squadre utilizzano anche i club satellite per sistemare un po' i bilanci, non è un mistero, nel senso,
0: sì, sì, ma dico, al di là
2: sono operazioni che vengono fatte,
0: allora,
2: praticamente ogni anno.
0: Non è questione di cedere un calciatore che vale uno, di cederlo a 10 tra un club e l'altro con la stessa proprietà. Per me il problema si pone soprattutto quando cedi un calciatore che non ha richieste, quindi non puoi neanche sapere quanto vale, perché richieste non ne ha. Sicuramente il cartellino ha un prezzo, magari ce l'hai fuori rosa nella squadra X perché non rientra nei piani dell'allenatore, e lo cedi alla squadra Y perché è in totale assenza di richieste. Per me anche questo è un po' falsare il mercato a livello europeo, quindi non soltanto in termini di cifre, però il problema è relativo alle cifre a livello europeo, quindi problema di natura economica barra fiscale. In Italia si aggiunge la più classica cultura del sospetto a questo ragionamento qui, che abbiamo visto applicato, no, in qualche inchiesta relativa agli scambi di calciatori tra Napoli e Bari, tanto per fare un esempio.
2: Sì, sì.
0: Quindi la cultura del sospetto porta in Italia a stabilire che due squadre non possono militare nella stessa categoria, e non oso immaginare qualora si, perché nasce il problema del professionismo, cioè perché Lotito ha potuto prendere la regina oggi nel dilettantismo e qualora fosse stata in Serie C non l'avrebbe potuta prendere, perché non sia mai che si incontrano in Coppa Italia le due formazioni, viene fuori il cataclisma, cioè qualsiasi risultato venga fuori dallo scontro tra due club che hanno lo stesso proprietario, che sia uno X o due, qualsiasi risultato viene fuori in Italia sarebbe automaticamente oggetto quantomeno di chiacchiericcio, pure se finisce 0-0. Di conseguenza, di sicuro è un problema che va risolto, va in maniera definitiva. Le regole attuali comunque consentivano allo Tito di acquisire la proprietà di un club dilettantistico. Abbiamo avuto, per concludere questo discorso, anche casi di, come dire, fittizi, no? C'è stato, ricorderai caro Alessio Praticò, l'anno in cui siamo purtroppo retrocessi allo spareggio contro il Verona. C'è stato l'anno in cui la proprietà del Parma sembrava un po' la stessa di quella del Verona, anche se sulla carta non era in quel modo. E quello, quelli sono stati altri casi, diciamo, contestati.
1: Ma invece, rispetto a quello che ha detto il tifoso che ha chiamato poc'anzi, che secondo lui Lotito venderà la Lazio, vedevo che appunto tu.
2: No, insomma, perché per me no, nel senso che la Lazio è un ecosistema troppo grande per pensare che Lotito possa liberarsene in poco tempo, perché ricordiamo che il tutto deve succedere entro l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Cioè, nel senso, io faccio fatica a pensare che Lotito possa vendere la Lazio, perché comunque lui ci ha costruito tanto. La Lazio è molto importante per la famiglia Lotito e di conseguenza faccio fatica a credere che possa liberarsi della Lazio per concentrarsi unicamente sulla Regina. Cioè, me lo auspico, ci spero, perché comunque significherebbe avere a Reggio Calabria una proprietà ambiziosa, una proprietà solida che conosce anche molto bene il calcio e poi tra l'altro che ha già dimostrato di saper fare la scalata, perché con la Salernitana, lo dice sempre Lotito, io l'ho presa dall'eccellenza e l'ho portata fino alla Serie A. Quindi su questo io lo spero, ma faccio fatica a credere che possa essere possibile, almeno ad oggi. Se poi dovesse prolungarsi la multiproprietà e allora nel giro di 2-3 anni possano cambiare determinate situazioni, potranno cambiare delle situazioni, allora a quel punto magari sì. Però ad oggi mi sembra molto difficile.
0: Vediamo un po', insomma, che tipo di decisioni verranno prese. Insomma, Malagò penso di primo acchitto abbia fatto intendere che non intende mettere mano, però da qui a maggio sicuramente il problema va risolto. È chiaro che più vincerà le partite la Regina, caro Alessio Praticò, più si vorrà il problema, perché noi oggi siamo primi, c'è cosa mai successa negli ultimi anni, ovviamente si è disputato solo un turno di campionato, siamo primi a pari merito col Praia Tortola, che è l'unica altra squadra che ne ha fatti 5, che ha vinto 5-0, loro l'hanno fatto prima.
1: È successo che siamo stati primi per 10 minuti, mi sembra, l'anno scorso.
2: Verità, questo è un luogo comune sbagliato.
0: Però Lotito si era addormentato in quei 10 minuti, quindi non lo so.
2: È un luogo comune sbagliato, perché l'anno scorso, alla 26ª giornata, la Regina, insieme al Savoia, è stata prima in classifica,
1: sì, è vero,
2: in coabitazione alla 26ª giornata. Questo viene un pochino dimenticato, però
1: e anche adesso siamo in coabitazione,
0: esatto.
1: In questo momento
0: aspettiamo la seconda.
2: Va bene, andiamo un attimo in pubblicità, l'ultima pausa pubblicitaria, poi ci avviciniamo alla conclusione del primo appuntamento settimanale. Rimanete con noi.

0: Amarra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni Semar è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché Semar è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Rieccoci qui da Radio Touring 104 in onda per il primo appuntamento settimanale di Mezzogiorno Amaranto. Abbiamo parlato di tanti aspetti, abbiamo analizzato Regina Licata qui in studio con Paolo Ficara e Alessio Praticò, abbiamo parlato di questo inizio scoppiettante, anche del tema multiproprietà che comunque rimane centrale nei discorsi in orbita Regina.
5: Aspetta, fatti guardare un po'. Amadeus.
6: Non si sa.
5: No, parliamo sempre di
6: pensavo dovessi imitare Amadeus.
5: Un attimo di capire.
4: Leggo qualche messaggio che ci arriva su WhatsApp. Ci dice Nuccio: in Italia da escludere due squadre dallo stesso proprietario per conflitto di interessi. Il sindaco non credo sia rimasto impreparato all'alternativa come soluzione nell'eventualità rimanga immutata la situazione multiproprietà. Poi ci dice anche Saverio, dice: su Regina Channel sarebbe interessante poter vedere anche qualche allenamento, magari la partitella che fanno. Non ti sappiamo rispondere in quanto noi non sappiamo cosa fanno con Regina Channel. Io penso che comunque sicuramente qualche contenuto in più ci sarà oltre alla partita.
5: No, dato che la Regina non è quotata in borsa, quindi qualora ve lo dico un giorno dovesse decidere di vendere la Regina, invece di quello possiamo parlare, possiamo sicuramente argomentare. Io secondo me nel mondo dell'arte, cioè allora gli Oasis sono tifosi del Manchester City, no? Gianni Morandi assieme
4: Wonderwall.
5: Ad altri.
4: Wonderwall, dico.
5: Esatto, però dico, cioè Gianni Morandi assieme ad altri cantautori bolognesi più volte ha sostenuto economicamente il Bologna. Nel mondo della musica o dell'arte, ecco, cioè non si trova nessuno che possa Ma mi stai... Io una volta volevo andare al concerto di Patti Smith col cartello.
4: Nel senso, Dio, ci sarebbe.
6: Cioè, mi stai chiedendo se posso finanziare.
5: Dico, tutta pila caiti. Ecco, cioè,
6: ma guarda, io personalmente. Cioè, non so quanto serve.
5: Cioè, ma tu così... non ti preoccupare, cioè, tanto.
6: Dici intanto.
5: L'importante è partire, sì.
6: No, certo. No, invece volevo dire che in realtà è il motto era con Luca Rovito risultato garantito, quindi
5: certo. Cioè, bisogna vedere che tipo di risultato,
6: quindi,
5: no, scherzo, salutiamo Luca,
6: quindi ciao Luca. Sì, Gianni Morandi, tifosissimo del Bologna.
5: Cioè, ad esempio, perché Nino Frassico si è mai comprato il Messina? Ecco, cioè il motivo.
6: Non lo so, glielo posso chiedere quando.
4: Beh, anche quando, perché ora avrebbero bisogno anche loro di una bella mano.
5: Ma anche nel confronto i proprietari degli ultimi 10 anni a Messina, Nino Frassico era.
6: Anche Nini Bruschetta non ha mai comprato il Messina. Tra l'altro, nella quarta stagione di Boris faccio un personaggio che urla Forza Regina a destra e a Manca. Quindi,
4: ma sì?
6: Quindi solo per sì, quindi non certo. So se guardate la
5: stagione
6: di Boris e parlavamo molto spesso con delle nostre situazioni calcistiche perché dovete sapere che molto spesso sui set cinematografici la maggior parte degli attori tifano tutti Roma,
4: certo,
6: qualcuno Lazio, quindi quando tu sei lì e ti chiedono tu che squadra tifi e tu dici Regina, ti guardano un po' strano.
5: Dice, non stai prendendo in giro, invece.
6: Poi fanno, ah sì, certo, la regina. E dico, sì, certo. Per riprendere un po' quello che diceva il tifoso che ha chiamato prima. E quindi sul set di Boris facevamo, diciamo, delle chiacchierate con Ninni Bruschetta, che è tifoso del Messina.
4: Grandi tifosi anche.
6: Io lo chiamavo gentilmente Buddace,
4: certo.
6: E lui mi chiamava gentilmente Sciacquatrippa.
4: Giustissimo.
6: Come è giusto che sia. Ricordando i grandi derby in Serie A.
4: Vabbè. Altri tempi.
5: Allora ricordiamo che Michele Guida è in un leggero dubbio ad oggi, insomma, per la gara di Modica.
6: Però noi siamo.
5: Però c'è Alma, dici tu.
4: Mentre a Bonchele non dovrebbe avere noie fisiche particolari che lo dovranno costringere a non partire dall'inizio col Modica, almeno così appare. Perché anche lui è uscito un pochino acciaccato ieri. Però sembra veramente non avere nulla di grave, quindi potrà fare della partita. Certo, siamo ancora lunedì, forse neanche sono allenati oggi, quindi già da domani sapremo qualcosina in più.
5: Sono rimasti box Franchini, Porcino Iallo.
4: Pensare che una tribuna veramente d'oro, cioè una tribuna clamorosa, la regina. Franchini, Baldan, Porcino, Iallo. Quindi voglio dire, ci sarà da lottare anche in settimana per trovare spazio in una regina così. Questo è sicuramente un'ottima cosa, ovviamente sperando che Marchionni sia altrettanto bravo a gestire un gruppo comunque molto, molto vasto, molto profondo, cosa che negli ultimi anni ci ha creato qualche problema. Però mi sembra che Marchionni sia ben centrato e sia molto, molto è stato molto diretto anche in conferenza prepartita, no? Nel dire chi vuole, se tutti dobbiamo lavorare al 100%, poi io farò le scelte cercando di premiare chi lo merita.
6: Sai,
4: se no si autoesclude da solo, insomma, chi fa
6: quello che dicevo prima è molto legato anche al tema psicologico, cioè proprio creare la squadra come elemento unico. E ieri, per esempio, ho notato questa cosa che a inizio e a fine partita, insomma, c'è stato questo incontro, no, di tutta la squadra che in cerchio,
4: sì,
6: non so, si carica, si dà la forza, quindi
4: sì, sicuramente
6: non so, tu vuoi che io compri la regina, non ho i soldi per farlo,
5: sto cercando che io
6: mi guardi,
5: farai,
6: non posso comprarla,
5: sto cercando di
6: posso comprare la Lazio,
4: la Lazio, sì.
6: la Lazio
5: Lazio Women,
4: meglio meglio se compri la Lazio, questo così poi lo Tito si concentra,
6: che quindi il piano
4: sulla
6: è che io
4: regina.
6: Vado a comprare la Lazio così, capito?
4: Sarebbe
6: no
4: male.
6: Mi spiace, non posso, cioè proprio non posso.
4: Dico Paolo, in chiusura, anche gestire calciatori come Rossetti, Franchini, che comunque scendono dalla Serie C e non sono sicuri del posto al titolare.
5: Ad oggi non sono titolari, non insomma, è... ad oggi i titolari sono a banca e
4: ruolo. Non sarà facile.
5: No, no, nella maniera più assoluta, quindi di sicuro in un centrocampo pauroso, una batteria.
4: Probabilmente questa è la sfida poi più complicata che avrà Marchionni, nel senso riuscire a tenere un gruppo legato e concentrato anche con chi magari farà meno minuti, perché comunque... un domani Reis è difficile in questo momento da panchinare, quindi Magrassi probabilmente adesso in questo momento parte un pochino dietro nelle gerarchie, ma anche Franchini, Rossetti, lo stesso Girasole, nel senso non Domenico parlo, non questo è probabilmente il problema più grande che dovrà affrontare Marchionni, gestire questi calciatori importanti.
5: Allora noi in questo momento non possiamo assolutamente pronosticare né come finire il campionato, anche se ci siamo espressi ecco, sul fatto che riteniamo la regina favorita per vincerlo questo girone I, però un conto è vincerlo, un altro conto è stravincerlo, per come è iniziata la stagione potremmo anche dire questo lo stravinciamo, invece io scenderei con i piedi di piombo, fermo restando che o arrivi primo con 2 punti di vantaggio o con 20 punti di vantaggio, sempre primo sei.
6: L'importante non arrivare secondi, insomma.
5: Per carità di Dio, basta, abbiamo fatti tutto, secondo, terzo, basta, cioè ora solo un posto ci manca, il primo. Né tantomeno possiamo sbilanciarci su quella che sarà la gestione settimana dopo settimana del gruppo da parte di Marchionni. Personalmente mi sono solo permesso di far notare che c'è poco ricambio per i brevi linei dalla cintola in su, tutto qui, non ci torniamo ora anche perché siamo in conclusione di trasmissione. Penso che uno dei pochi aspetti sui quali ci possiamo sbilanciare sia che Lancini è imprescindibile e a quadro è imprescindibile,
4: certo.
5: Cioè per quello che è emerso in queste due partite, cioè sono calciatori che onestamente, anche se hai delle pari caratteristiche in organico, ci sono calciatori che mi sembrano così forti anche in chiave di personalità che nessun allenatore si sognerebbe mai di metterli in panchina.
4: Bene, dai, siamo davvero in chiusura, 14:01, quindi siamo andati anche oltre di un minuto. Io ringrazio Paolo per ovviamente come ogni giorno, ci rivediamo domani, e soprattutto ciao. Alessio Praticò, grazie davvero per essere stato qui con noi.
6: Grazie a voi e chiaramente sempre forza regina.
5: Alessia Marcuzzi.
6: No,
5: neanche.
6: No.
4: Ciao, a domani.
6: Ciao.
5: Forza regina, ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: 5 misure cautelari e sequestri per decine di milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro. 2 indagati sono stati condotti in carcere e 3 domiciliari. Le accuse, a vario titolo, riguardano turbativa d'asta, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e truffe sui fondi agricoli. Sequestrati anche 398 immobili e 15 società. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Negli ultimi 2 mesi la Polizia di Stato di Reggio Calabria ha intensificato i controlli sulla regolarità della presenza dei cittadini stranieri. L'ufficio immigrazione ha emesso 36 provvedimenti di espulsione con 14 rimpatri. Altri 10 cittadini irregolari, ritenuti socialmente pericolosi, sono stati accompagnati nei centri di permanenza per il rimpatrio, mentre altri 16 sono stati allontanati dall'Italia con ordine del questore. Il precariato nella scuola calabrese non è più un'emergenza occasionale, ma una componente strutturale del sistema. A sostenerlo è Luca Scrivano, segretario generale UIL, Scuola Calabria. Dopo la mobilità risultavano ancora 1.261 posti docenti residui, mentre per il personale ATA si contano 403 posti vacanti a fronte di sole 137 assunzioni autorizzate. Il sindacato chiede di stabilizzare tutti i posti disponibili e trasformare progressivamente i posti di sostegno in deroga in organico stabile.
2: Lo sport.
3: Esordio scoppiettante, pubblico che si è divertito ammirando anche giocate di grande calcio e l'inizio che tutti volevano. Lancini è a 4 padroni per qualità, personalità e gestione, Toscano, Reis e Abonchelè tra i migliori. Troppo superiore alla Regina per questo Licata. La partita non ha mai avuto storia con gli Amaranto che hanno dominato dal primo all'ultimo minuto senza mai dare spazio e respiro agli avversari. Questa volta si è giocato in parità numerica a differenza della Coppa Italia, ma la sostanza del match non è cambiata, con la squadra di Marchionni dominante in ogni zona del campo. 2-0 la prima frazione con il gol di Reis e Rotolo nella seconda parte, a Bonclay Alma e l'ultimo arrivato Rossetti a chiudere il match sul risultato di 5-0.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11

0: anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Che gli uccelli dell'ansia e della preoccupazione volino sulla vostra testa. Non potete impedirlo. Certamente potete evitare che vi costruiscano un nido. Proverbio cinese.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
3: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

Questa è Smash It's Up Chart su Turin 104.

Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Una giornata del dolore dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt, così la Bild definisce lunedì del cancelliere tedesco Friedrich Merz, vero sconfitto. A Berlino i vertici dei cristiano-democratici della CDU e dei socialdemocratici della SPD si sono riunite per riunioni di crisi dopo il trionfo dell'AfD. Entrambe le sedute potrebbero rivelarsi dolorose per il cancelliere, ha detto la Bild. La CDU ha subito una debacle, un risultato che si riflette a livello federale. Le persone hanno perso la fiducia. Nessun cancelliere prima era stato così impopolare come Friedrich Merz, che è diventato un grande peso per uno sviluppo graduale in Germania, lo ha detto la co-leader dell'AfD in conferenza stampa a Berlino dopo il trionfo delle elezioni. La storica vittoria dell'AfD umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca, lo scrive in un post su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale e amministratore delegato del fondo russo per gli investimenti diretti. Andiamo negli Stati Uniti adesso, dove c'è stata una sciagura aerea. Il servizio della redazione:
2: 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, 3 in modo grave, dopo che un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami. Il velivolo ha investito alcuni mezzi presenti nell'area e dopo l'impatto sono divampate le fiamme. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei veicoli e sono state liberate dai soccorritori. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso, aperta un'indagine sulle cause dell'incidente, saranno analizzate anche le scatole nere.
1: L'economia, l'amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, i dirigenti con responsabilità strategiche hanno portato in adesione le azioni detenute all'OPAS di Poste Italiane. Come già comunicato al mercato lo scorso 18 luglio, si legge in una nota, il corrispettivo dell'offerta è stato ritenuto congruo dal punto di vista finanziario dal consiglio d'amministrazione di TIM, che ne ha valutato positivamente il razionale e le prospettive individuali. L'adesione del top management si è chiusa la settimana scorsa, i dettagli relativi alle singole operazioni saranno resi pubblici attraverso le comunicazioni di internal dealing. Salvo proroghe, l'OPAS di Poste su TIM chiuderà venerdì prossimo. Alla fine della scorsa settimana le adesioni montavano a poco meno del 5,5% degli strumenti oggetti di offerta. L'osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un nuovo comunicato VONA, innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali del vulcano. L'emissione, che è costantemente monitorata attraverso la rete di telecamere visive e termiche dell'istituto, secondo i primi rilievi non si è strutturata una colonna eruttiva ad alta quota, ma le ceneri immesse in atmosfera vengono spinte dai venti in direzione sud. Si attendono ora le valutazioni sull'impatto dell'emissione sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. Indagato per omicidio stradale, Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monterice è uscita di strada provocando la morte di 2 giovani spettatori, Giuseppe Visconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Nell'incidente è rimasto anche gravemente ferito il commissario di gara Mario Marchese, che si trova ricoverato all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani per un trauma toracico. Parliamo di trasporti in chiusura, possibili disagi tra oggi e domani a causa di uno sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome. L'astensione interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle ore 21 di oggi alla stessa ora di domani, 8 settembre. Ed è tutto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama

0: fibrosi.it.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Questa è Smash It Up Chart, in ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi. 30 più trasmessi. Su Touring 104.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Questa è Smash It Up Chart, la classifica dei 30 per 30 più trasmessi su Turin 104.

0: gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Touring 104 Notizie.
1: 5 misure cautelari e sequestri per decine di milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura Distrettuale di Catanzaro. 2 indagati sono stati condotti in carcere e 3 domiciliari. Le accuse, a vario titolo, riguardano turbativa d'asta e riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e truffe sui fondi agricoli, sequestrati anche 398 immobili e 15 società. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Negli ultimi 2 mesi la Polizia di Stato di Reggio Calabria ha intensificato i controlli sulla regolarità della presenza dei cittadini stranieri. L'ufficio immigrazione ha emesso 36 provvedimenti di espulsione con 14 rimpatri. Altri 10 cittadini irregolari, ritenuti socialmente pericolosi, sono stati accompagnati nei centri di permanenza per il rimpatrio, mentre altri 16 sono stati allontanati dall'Italia con ordine del questore. Il precariato nella scuola calabrese non è più un'emergenza occasionale, ma una componente strutturale del sistema. A sostenerlo è Luca Scrivano, segretario generale UIL, Scuola Calabria. Dopo la mobilità risultavano ancora 1.261 posti docenti residui, mentre per il personale ATA si contano 403 posti vacanti a fronte di sole 137 assunzioni autorizzate. Il sindacato chiede di stabilizzare tutti i posti disponibili e trasformare progressivamente i posti di sostegno in deroga in organico stabile.
2: Lo sport.
3: Esordio scoppiettante, pubblico che si è divertito ammirando anche giocate di grande calcio e l'inizio che tutti volevano. Lancini è a 4 padroni per qualità, personalità e gestione, Toscano Reis e Abonchelè tra i migliori. Troppo superiore alla regina per questo Licata. La partita non ha mai avuto storia con gli Amaranto che hanno dominato dal primo all'ultimo minuto senza mai dare spazio e respiro agli avversari. Questa volta si è giocato in parità numerica a differenza della Coppa Italia, ma la sostanza del match non è cambiata, con la squadra di Marchionni dominante in ogni zona del campo. 2-0 la prima frazione con il gol di Reis e Rotolo nella seconda parte, a Bonclé Alma e l'ultimo arrivato Rossetti a chiudere il match sul risultato di 5-0.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
7: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
10: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
11: Chi ha paura di sognare è destinato a morire. Bob Marley.
10: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
12: Questa è Smash It's Up Chart su Turin 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Quattro giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Smash It Memories. Un super classico ora.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104. In ordine sparso.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Una giornata del dolore dopo le elezioni in Sassonia, Anhalt, così la Bild definisce lunedì del cancelliere tedesco Friedrich Merz, vero sconfitto. A Berlino i vertici dei cristiano-democratici della CDU e dei socialdemocratici della SPD si sono riunite per riunioni di crisi dopo il trionfo dell'AfD. Entrambe le sedute potrebbero rivelarsi dolorose per il cancelliere, ha detto la Bild. La CDU ha subito una debacle, un risultato che si riflette a livello federale. Le persone hanno perso la fiducia. Nessun cancelliere prima era stato così impopolare come Friedrich Merz, che è diventato un grande peso per uno sviluppo graduale in Germania, lo ha detto la co-leader dell'AfD in conferenza stampa a Berlino dopo il trionfo delle elezioni. La storica vittoria dell'AfD umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca, lo scrive in un post su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale e amministratore delegato del Fondo Russo per gli investimenti diretti. Andiamo negli Stati Uniti adesso, dove c'è stata una sciagura aerea. Il servizio della redazione.
2: 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, 3 in modo grave dopo che un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami. Il velivolo ha investito alcuni mezzi presenti nell'area e dopo l'impatto sono divampate le fiamme. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei veicoli e sono state liberate dai soccorritori. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso, aperta un'indagine sulle cause dell'incidente, saranno analizzate anche le scatole nere.
1: L'economia, l'amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, i dirigenti con responsabilità strategiche hanno portato in adesione le azioni detenute all'OPAS di Poste Italiane, come già comunicato al mercato lo scorso

0: Scorso 18 luglio, si legge in una nota, il corrispettivo dell'offerta è stato ritenuto congruo dal punto di vista finanziario dal consiglio d'amministrazione di TIM, che ne ha valutato positivamente il razionale e le prospettive individuali. L'adesione del top management si è chiusa la settimana scorsa. I dettagli relativi alle singole operazioni saranno resi pubblici attraverso le comunicazioni di internal dealing. Salvo proroghe, l'opas di Poste su TIM chiuderà venerdì prossimo. Alla fine della scorsa settimana le adesioni montavano a poco meno del 5,5% degli strumenti oggetti di offerta. La cronaca: la polizia ferroviaria ha arrestato alla stazione di Roma Termini un ventenne originario della Guinea accusato di essere uno stalker. Il giovane passava ore a fissare una dipendente dello scalo ferroviario mentre lavorava nei pressi delle biglietterie automatiche e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare nonostante ripetuti e inequivocabili rifiuti. Era anche riuscito a procurarsi il suo numero di telefono per poi contattarla con utenze sempre diverse. Gli atti persecutori erano iniziati nell'estate 2025. A bloccarlo sono stati gli agenti del compartimento del Lazio a cui si era rivolta la vittima in forte agitazione per la presenza del ragazzo. Una notizia di economia: in chiusura, Intesa San Paolo rafforza la crescita internazionale del sistema produttivo italiano con una nuova missione negli Stati Uniti dedicata a 12 piccole e medie imprese ad alto potenziale di innovazione e di sviluppo all'estero. Si tratta di aziende provenienti da diversi territori nei distretti cruciali, in particolare per la filiera aerospaziale, individuate dalla banca in collaborazione con Innovit, Italian Innovation and Culture Hub, per il percorso di crescita in Silicon Valley. La missione a San Francisco è inserita nella strategia globale del gruppo Intesa San Paolo a supporto del posizionamento dell'industria italiana all'estero. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Dal 12 al 15 settembre.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di

0: dov'ero sabato? No, dov'ero sabato ve lo dico perché ho messo questa canzone originale, Robin S, una festa privata, sì, mi ricordo. Bella, è la B1, la rifatta per quest'estate. L'artista britannico. Ciao Philips!
1: Ciao Phil!
0: Hello,
1: ciao
0: baby.
1: Phil! Yeah.
0: Com'è?
1: Bene, bene, bene.
0: Qui, 7 com'è? Settembre, iniziamo la settimana.
1: 7 settembre, inizia una nuova settimana. Fate. Noi okay. siamo come, live, come siamo al solito, live. Video Radio Touring
0: sul canale 87 Digitale Terrestre, lo diciamo per gli amici che stanno guardando la radio. Io mi sto posizionando la telecamera.
1: Senti, domenica dov'eri?
0: No, aspetta, volevo salutare prima Nick che è in super regia, che a un certo punto mi ha mandato un messaggio. Io ero dentro la radio, già parlavo con altre persone. Ha detto: oh, lo presti? Lui mi chiama sempre, lo presti. Cioè, non è che mi chiama, oh, Philips, Philip, Fili. No, lo presti? Oh, vedi che siamo per andare in onda. Vabbè, grazie, Nick, lo so che sono qua. Perché quando arrivi in radio devi salutare tutti, certo. Se no, non vale, giusto. Cioè è una regola.
1: Giusto, no, ma giusto. Ci sono quei codici non scritti che insomma, uno deve, deve rispettare.
0: Domenica è stato bello, ma ne parliamo dopo, perché le prime due canzoni sono la discoteca. Cioè, quindi Valigetta Paura, quindi Calvin Harris, dai.

0: I want you to. La fidanzata del nostro regista, Elena. No, assomiglio, cioè, lo so perché. Vero, Nick? Che bello. Calvin Harris con Jazzy, la canzone è molto bella, Satisfy. Inizia una nuova settimana. Che ci porta dritti a Shirubet, al Feste Mariane.
1: Feste Mariane, Shirubet. Comunque è un bello spettacolo.
0: Spettacolo bellissimo.
1: Bella vetrina, belle, insomma.
0: Vi saremo, il nostro camion.
1: Saremo lì.
0: Incredibile, color Batman. Ma la Batmobile era color nera.
1: No. Era, vabbè, dai, è una versione rivisitata della Batmobile.
0: Abbastanza lui, però non abbiamo i razzi compressori.
1: No, vabbè, per ora. Nella vita c'è sempre tempo per evolversi.
0: Io mi ricordo quella di Supercar. Te lo ricordo, no, forse è un telefilm che tu eri, non eri ancora nato.
1: Probabilmente.
0: E poi la Batmobile, mi ricordo che lui schiacciava Batman, schiacciava un pulsante. C'erano i propulsori.
1: Sì, c'erano i propulsori, velocità della luce. Sì. Vabbè, ma io te l'ho detto, siamo ancora in tempo. Se vogliamo.
0: Però io amo.
1: Ormai le macchine tra poco voleranno. Così dicevano 20 anni fa.
0: Però io. Togliendomi tutto tranne la DeLorean di Ritorno al Futuro,
1: ma lì stai parlando di
0: bellissima.
1: Quella
0: macchina lì, adesso non voglio fare associare con delle macchine non riuscite, però sai, molti design di macchine non è che hanno avuto un grande successo, magari avevano ottimi motori, però
1: e invece quella là, nonostante avesse un design non proprio magari,
0: poi aveva le portiere che si aprivano tipo Lamborghini, no?
1: Esatto. Ma tra l'altro, vuoi sapere una cosa curiosa? Quel modello di macchina l'hanno replicata in un sacco di videogiochi.
0: Ah, ok.
1: Tipo tra cui per esempio GTA, no? Adesso stanno facendo la campagna che deve uscire GTA 6, no? Eppure l'hanno replicata. Insomma, ha avuto un successone, nonostante appunto non avesse in design di una Ferrari, però insomma, ci sono proprio simboli giganteschi.
0: Come il maggiolino. Esatto. Ricordi il maggiolino?
1: Cavolo. Ma vedi, ancora ci sono, girano, ne becca alcune.
0: Però quelli vecchi sono tutta un'altra cosa.
1: Ma ieri ho visto pure uno spider addosso.
0: Noi pensa che quando giocavamo sotto casa al cortile, quindi quando ero piccolo io, meno della tua età di adesso, c'era un maggiolino che faceva il medico al primo piano. E noi giocavamo in strada e quindi ogni pallone che finiva nel paraurti. Cioè si bucava, cioè di una potenza di suono. Vabbè, dai, lasciamo stare. Vabbè.
2: State ascoltando. Vai! Turing 104.
3: Che nome dai ad un

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: con noi, lui Filippo con noi. Sì. Filippo,
1: però,
0: è normale.
1: Però a me non mi chiamano lo presti quando
0: pre-
1: no, no.
0: Vabbè, dai.
1: Lo presti ce n'è.
0: Due. Cioè mio fratello. Cioè, no. Quindi,
1: vabbè, dai.
0: Molti mi chiamano Massimo. No. Quelle volte devo dire. Io, no. Ma dipende dalle situazioni. Molte volte sto zitto. Perché magari.
1: Vabbè, sì, okay. Vabbè, dici tu per non metterli magari a
0: sì,
1: disagio.
0: Perché ti chiamano e magari parlano con affetto di alcune situazioni vissute, magari una festa o qualcosa.
1: Cioè, scusami, addirittura cioè, ti raccontano i fatti loro pensando che sei.
0: Sì. Vabbè, un po' ci assomigliamo. Dai. E poi abbiamo fatto per tantissimi anni le stesse cose qua a Reggio. Poi lui è andato via. Quindi.
1: Vabbè, dai, giustamente.
0: Però, no. Però vabbè, beh, perché gente magari non la vedo da tantissimi anni, quindi
1: sì, quindi giustamente, certo, però non so, un pochettino singolare.
0: Posso farti i complimenti perché proprio ieri sono tornato allo stadio a fare lo speaker, no? Io sono tranquillo, non è che
1: ok.
0: Cioè, e ho detto, oh Filippo, facciamo una cosa, perché sotto consiglio di alcune persone, ho detto, perché non fai un reel che leggi le formazioni? Perché molte persone non associano la tua voce alla cioè alla persona che legge.
1: Allo speaker, no? Allo speaker, stadio, esatto.
0: Tu l'hai fatto, quanto siamo arrivati? Come si chiama? Reel?
1: Sì, reel. Siamo arrivati a, mi pare, 17.100 visualizzazioni e 650 like su per.
0: Quindi, ragazzi, grazie, vi voglio bene. Quindi, insomma, se siete tutti fortissimi che ascoltate la radio, allora siamo number one radio perché siete veramente straordinari.
1: Vabbè Fidi, ma tu comunque...
0: no vabbè, cioè
1: vabbè. No, dico vabbè, ma la tua voce insomma
0: quindi posso leggere sai quando entri in, non so, supermercati ci sono le radio tematiche di alcune anche centri commerciali, no?
1: Io ho una storia interessante a proposito.
0: Ce la dici dopo?
1: Però per la dopo cioè, le prossime
0: sicuro?
1: Sequenze sì
0: ma restate, dacci l'anticipazione
1: restate... allora è una cosa
0: piccolina
1: poi... allora è una cosa molto divertente in realtà che riguarda presente gli annunci ferroviari di Trenitalia
0: certo.
1: No, praticamente io per anni io diciamo scherzosamente molto ironicamente è andato virale un mio video su TikTok
0: poi me lo fai vedere
1: che facevo
0: io non vado su però
1: ha fatto una roba come 500.000 views una roba
0: veramente
1: sì te lo giuro
0: fammelo vedere
1: però
0: fammelo vedere se non sono pazzi qui in radio non li prendiamo.

0: Questa è Touring 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: bello. Ma sto singolo di Fulminacci è veramente uscito dopo primavera. Eccola Filippo, stiamo inquadrando Filippo che sta entrando nei nostri studi. Eccolo là, guardatelo. Ecco Filippo, si è assolutamente da questa parte perché Nick, ah, dall'altra parte, ok, già tutto bene? Tutto bene, sì.
1: Tutto bene. Tutto bene, tutto a posto. Insomma, dicevamo stai... di quella storia.
0: Sì, sì.
1: Ok.
0: Ma perché ormai su quella piattaforma che non citiamo, che inizia con la T,
1: sì,
0: uno fa, cioè, uno show continuo.
1: Tu puoi andare, puoi essere un personaggio pubblico, tipo anche in un video.
0: Sì, magari. No, io siccome sto guardando il frigorifero, è come se ti dovessi chiudere dentro il frigorifero e già diventa divertente.
1: Sì, esatto. No, sì, sì.
0: Vabbè, dai, parliamo dopo.
1: Sì, dai.

0: 있어. 재밌어.
1: 그래서 배튼.
0: 자, 구레 먹대. 구레 먹대.
2: Il microfono non collabora.
0: Che okay, oh, ragazzi, no, ecco, non fate scherzi, no, fate scherzi. No, alcune volte mi escono dei termini strani, cioè che me li ritrovo. Un po' di... Sì, me li ritrovo.
2: Cioè... una sorta di slang. Slang però.
0: Però me li devo segnare perché sono, certo, divertenti. Cioè...
2: Ma tu secondo me ti dovresti fare un glossario, una sorta di. Sì. Io mi ricordo... con i tuoi idiomi.
0: Sì, ecco, che no? Sono nati, l'ho spiegato una volta, sono nati per sbaglio, perché noi quando trasmettiamo, mm-hmm, cioè abbiamo suoni. Canzone che parte, la gente ascolta la radio, diciamo un conto alla rovescia quando il cantante inizia o la cantante inizia, certo, a cantare, solitamente è sugli 10 secondi,
2: sì.
0: Ci sono canzoni che canta subito immediato, quindi, certo, là non puoi parlare, no. C'è la base musicale, e allora certe volte noi facciamo discorsi, parte la canzone che mette la regia e ti rendi conto che mancano 3 secondi e devi chiudere un discorso in 3 secondi,
2: devi tagliare, no?
0: Sì, esatto, italiano, perché è bruttissimo parlare sul cantato, sul, sì, cantante. No,
2: anche perché parlo. Poi comunque chi ascolta, giustamente uno potrebbe pensare, ma questo è un...
0: No, è brutto, dà fastidio, no? No. Allora ti escono i termini che...
2: per chiudere, no? Per tagliare.
0: Macho sile, che non so perché l'ho detto, no? No. Che ti, cioè, se tu vai a guardare il macho sile...
2: Beh, allora... Cioè... come no? Come quella famosa canzone di... di Ali Celentano, no,
0: Chris
2: and Colly, Nancy and Chiuso, che quello è un successo,
0: è stato il primo rap ufficiale,
2: Bello, allucinante, sì.
0: Bravo Ali.

0: È iniziato il campionato di Serie A ieri, anche la nostra incredibile squadra del cuore, perché è Reggio Calabria, la regina, una bella vittoria.
1: Non Serie A, però comunque.
0: No, comunque.
1: Magari.
0: La scuola non è iniziata, solo a Bolzano. Oggi.
1: Solo a Bolzano. Vabbè, ma con tutti il rispetto a Bolzano fanno 10 gradi in meno.
0: Vabbè, sì, comunque.
1: Già è assurdo di per sé che qua cominci così preso. Ma qua a me a ottobre dovrebbe iniziare.
0: Ah, vabbè, sì, forse. Tantissimi anni fa sì, c'era questa cosa che si iniziava.
1: Ma anche con l'università, ormai tutte le università, eccetto Reggio o qualcun'altra, cominciano a metà settembre. Messina comincia a metà settembre, che io dico lo fai per finire prima le lezioni, però 40 gradi all'ombra, cioè, come fai?
0: Vabbè, avranno le scuole super attrezzate.
1: No.
0: Le aule di.
1: No, assolutamente no. Spoiler, assolutamente no. No, non esiste.
0: Siete su Radio Touring 104, siamo anche sul canale 87 del Digitale Terrestre.

0: Se l'avete sentita per la prima volta, si chiama Sky Newman ed è in programmazione già da 10 giorni qua su Touring 104 Video Tourings. Ciao, questo è Caso Lopez, io sono Filippo con un mal di schiena incredibile, però ci sono. sedia magica che non si vede, tipo magia, vedi?
1: Permettimi.
0: Sembro seduto, no?
1: No.
0: In realtà
1: no.
0: Sono seduto.
1: La schiena. Permettimi, scusa, ma che cosa è che ti potrebbe mai scalfire? Niente.
0: È stato la sabato sera, cioè abbiamo fatto una festa privata in una villa di una mia amica e
1: diciamo che
0: ho fatto uno sforzo sovrumano, cioè
1: sovrumano.
0: Ho alzato una cassa da 300 watt. Che era veramente pesante, no? A una certa, cioè io devo fare questi lavori, non so, alle 5 del pomeriggio, ma non ce la faccio. Non ce la posso.
1: Tra l'altro con 40 gradi.
0: Sai quelli che fanno le spiegazioni degli orari da fare delle cose. Bene,
1: Ti devi iscrivere in palestra con me.
0: No,
1: ma sì, dai.
0: No, io posso fare dribbling a calcio. Senti, volevo dire una cosa molto importante, che ci stiamo avvicinando alla settimana che ci porta dritti alla festa della Madonna della Consolazione, sabato la processione dall'Eremo a Piazza Duomo, e poi inizia anche Scirubetta, dove saremo anche protagonisti con la radio come ogni anno, Festival del Gelato Artigianale, bellissimo.
1: Che spettacolo, è un'iniziativa veramente bella.
0: Bella, complimenti.
1: Davvero complimenti a chi lo organizza, perché è un bel momento.
0: Bravi. Complimenti. Siamo pronti? Vai ragazzo! Vai.

0: a me piace questa canzone, cioè di Fabri Fibra.
1: Vabbè, comunque lo diciamo poco fa, nel senso Fabri Fibra è una sorta di, insomma, monumento del rap, perlomeno in Italia. Ma
0: sì, sì. Old school, come
1: old school, sì, sì, esatto, old school. Sì, sì. Beh, sì, ma indubbiamente, però è proprio, insomma, quando lo senti.
0: No, sai, ma lo senti, da sì, quella carica, le canzoni normali, sì, proprio, sì, da una carica.
1: Che poi ora è da un po' non sta più producendo, diciamo, album, da sì, un po' di anni si è fermato, diciamo.
0: Però è da un po' che non beve. No, è dimagrito, no? Quindi una recente intervista ha detto, no, faccio una vita molto più regolare.
1: Molto più regolare, vabbè, ma giustamente, sai.
0: È giusto.
1: E spesso questi personaggi magari conducono per un po' di anni una vita, insomma, un pochettino al limite, tra virgolette.
0: Ma concerti, situazioni, interviste,
1: diciamo, per performare dischi, cominciano ad avere magari stili di vita sregolati, quindi insomma, giustamente.
0: Beh, infatti,
1: a un certo
0: hai ragione.
1: Punto. Oh, 7 settembre. Io ti devo raccontare quella roba ancora.
0: Qual era?
1: Quella
0: del treno.
1: Quella del treno.
0: Cioè, tu che hai fatto in pratica?
1: No, praticamente eravamo a scuola, io ero rappresentante d'istituto, c'era sempre d'istituto, colleghiamo le microfoni ai cassi, un mio compagno mi dice, beh, dai, provalo. E io allora comincio a imitare
0: 1, 2, 3 prova.
1: Esatto. E allora io comincio a imitare l'annuncio di Trenitalia. Viene il bidello e mi fa: ma scusa,
0: fammi sentire l'annuncio a questo punto.
1: Annuncio ritardo.
0: Ah, così male.
1: Il treno regionale 46
0: 104.
1: 104.
0: Il treno regionale
1: proveniente 104. Da Radio Turing.
0: Cioè, tu hai fatto la voce metallica.
1: Sì,
0: che
1: metallica, quella che senti nelle stazioni. Arrivi bidello e fa: mi mizzica, ma io pensavo che eri in stazione. Mi fa: no, ma ero io. Complimenti.
0: E questo
1: mio compagno mi ha fatto questo video, è finito su TikTok, ha dato viralissimo.
0: 500.000
1: persone. 500.000
0: persone,
1: una roba allucinante. La gente ancora quando mi ferma mi chiede: ma tu sei quello del treno?
0: Ma non hai guadagnato nulla.
1: No, vabbè, ovviamente no.

0: Touring 104 Notizie.
1: 5 misure cautelari e sequestri per decine di milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro. 2 indagati sono stati condotti in carcere e 3 domiciliari. Le accuse, a vario titolo, riguardano turbativa d'asta, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e truffe sui fondi agricoli. Sequestrati anche 398 immobili e 15 società. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Negli ultimi 2 mesi la Polizia di Stato di Reggio Calabria ha intensificato i controlli sulla regolarità della presenza dei cittadini stranieri. L'ufficio immigrazione ha emesso 36 provvedimenti di espulsione con 14 rimpatri. Altri 10 cittadini irregolari, ritenuti socialmente pericolosi, sono stati accompagnati nei centri di permanenza per il rimpatrio, mentre altri 16 sono stati allontanati dall'Italia con ordine del questore. Il precariato nella scuola calabrese non è più un'emergenza occasionale, ma una componente strutturale del sistema. A sostenerlo è Luca Scrivano, segretario generale UIL, Scuola Calabria. Dopo la mobilità risultavano ancora 1.261 posti docenti residui, mentre per il personale ATA si contano 403 posti vacanti a fronte di sole 137 assunzioni autorizzate. Il sindacato chiede di stabilizzare tutti i posti disponibili e trasformare progressivamente i posti di sostegno in deroga in organico stabile.
0: Lo sport.
2: Esordio scoppiettante, pubblico che si è divertito ammirando anche giocate di grande calcio e l'inizio che tutti volevano. Lancini è a 4 padroni per qualità, personalità e gestione, Toscano Reis e Abonchelè tra i migliori. Troppo superiore alla regina per questo Licata. La partita non ha mai avuto storia con gli Amaranto che hanno dominato dal primo all'ultimo minuto senza mai dare spazio e respiro agli avversari. Questa volta si è giocato in parità numerica a differenza della Coppa Italia, ma la sostanza del match non è cambiata, con la squadra di Marchioni dominante in ogni zona del campo. 2-0 la prima frazione con il gol di Reis e Rotolo nella seconda parte, a Bonclé Alma e l'ultimo arrivato Rossetti a chiudere il match sul risultato di 5-0.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Dal 12 al 15 settembre

0: giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!

0: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chi nel corso della vita non ha mai commesso pazzie è un pazzo. Alessandro Morandotti.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

0: siamo in diretta, c'è Filippo con noi dall'altra parte. Ciao da Filippo, lo presti? Questo è il caso lo presti, baby. Casa. Bello, ho schiacciato un po' di tasti e non dovevo. No, vabbè. Aspetta che lo sto schiacciando bene, cioè.
1: Quindi insomma.
0: Basso dal vuoto. Okay.
1: Quindi insomma, domenica eri...
0: Ma no, vabbè, basta. No, basso, parliamo di... Basso. Parliamo che non vedo l'ora di arrivi Scirubetta, vero Tony? Cioè.
1: Ma scusa, aspetta.

0: Senti, tecnologico com'è?
1: Sì, tecnico a tempo pieno.
0: Io se non...
1: A tempo pieno no, dai.
0: No, se tu tecnologicamente non riesci a risolvere il problema entro 7 secondi...
1: Cosa
0: non ci salutano più le persone.
1: No, no
0: in questa società...
1: Ma neanche...
0: Proprio... L'internauta.
1: No, vabbè, ma ormai...

0: Non lo vuoi un caffè, Tony? Avevo il microfono acceso perché la Tony da un bel po' stava girando nei vostri studi.
1: Vabbè, ma Tony, ma un caffè non si dice mai.
0: No, che lo so, le 6:20, cioè quasi.
1: Le 6:20.
0: Tu lo prendi il caffè?
1: No, adesso
0: sera.
1: No, la sera neanche. A meno che non devo fare qualcosa di che richiede, insomma, no, di solito no. Di solito tempo massimo fino alle 18.
0: Dovete sapere che il nostro buon Filippo è un fan incredibile di Cesare Cremonini. Ogni volta che viene chiede a Nick: senti, mi puoi mettere? Poi gli dico: no, parla con Filippo.
1: E vabbè, a proposito, insomma, lui ha lanciato, ha lanciato il nuovo album Amateur,
0: che esce,
1: che uscirà il 13 di ottobre. E ci sarà il nuovo tour nei Palasport a Torino, Bologna e Milano, che si chiamerà Amateur.
0: Amateur,
1: che è un po' un ritorno al passato per lui, perché lui aveva annunciato che voleva, diciamo, interrompere le sue esibizioni nei grandi palcoscenici per tornare a un qualcosa di più
0: intimo, diciamo.
1: Intimo, sì, esatto, di un'atmosfera più intima. È una sorta di reminiscenza di Squares, il suo primo album con Lunapop. Di fatto, è una roba molto amatoriale, almeno lui ha fatto intendere questo. Quindi c'è tanta curiosità. Anche, insomma, magari nel capire il suo nuovo corso.
0: Un palco tranquillo, sì, sì. Cioè proprio senza.
1: Ma sicuramente effetti. Però ha scelto, diciamo, un audience, come dire, di più ristretta. Più intera. Lui ha detto: io vado dove mi porta la musica. Che è un discorso molto intelligente, soprattutto che non troppi artisti hanno il coraggio di fare. Quindi, secondo me, come vedete, venga questa cosa.
0: No, perché molti artisti, quando cambiano percorso anche musicale, perdono i fans.
1: Esatto.
0: Vecchia, quindi è
1: esatto. Quindi, insomma, però è comunque
0: una crescita.
1: È comunque una crescita, certo. Comunque un'evoluzione in qualche modo.
0: Senti, stamattina mi è arrivato, cioè, è arrivato in radio, no? Tutta la radio, Karol G con Bruno Mars. La sentiamo un attimo.
1: Certo, certo. Still. La sentiamo. Sì, sì.

0: I love is this. Non dice I love is this, I love it, love it, love it. No,
1: ma guarda,
0: no,
1: no, no, non credo.
0: No, no, non l'ha detto. No,
1: vabbè, però magari potresti lanciargli l'ispirazione.
0: Questa è una delle frasi che dico ogni tanto, sì, quando sì, faccio qualche festival.
1: Mi pare anche Tommaso Paradiso lo dico ogni tanto.
0: I love is this.
1: Sì, sì. Uh-huh. No, ma l'ho sentito proprio anche in un live.
0: I love you.
1: Sì, sì, I love you.
0: L'ha copiato.
1: Sì, no.
0: No, va bene, dai. Caso

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Dal 12 al 15 settembre

4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.

0: Stanotte, tu a che ora andrai a dormire? No, no, ma... tanto per sapere, i nostri radioascoltatori vogliono sapere la nostra vita normale.
1: Weekend
0: è passato, quindi.
1: Dipende. Okay. Dipende, io devi capire che ho la testa che va sempre a mille, penso. Dai, 2000
0: pensa, poi cerco di indovinare, va bene?
1: Dai,

0: No, faccio una riflessione, perché per la prima volta posso dire che stasera torno alle 10. Sai che c'era
1: Radio Touring 104.
0: Che succede? No, aspetta, Nick, stai facendo? No, perché sento jingles che vanno avanti e indietro. Ok, per la prima volta spengo le luci alle 10. Cioè, Cassano Pressi, sì, niente, le prime quando
2: scusi, come
0: su New York,
2: mai?
0: Sì,
2: alle 10
0: calano le prime luci, com'è? O si accendono le prime luci?
2: Si accendono.
0: Sì, sì, sì. No, mi riferivo a questo un fumetto vecchio, Nick Carter, fumetti in TV, perché è venuto a mancare a 93 anni proprio il disegnatore che aveva fatto questi fumetti bellissimi.
2: Che peccato.
0: E tra le altre cose aveva disegnato anche Nick Carter, che era questa specie di, c'era proprio all'inizio di ogni serie di cartoni animati, c'era questo personaggio mentre a New York calano le prime luci del, non so, dai, atmosfera buia,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: E quindi stasera andrò a letto presto. No, lo dico, no, perché stai dicendo questo?
2: Ma perché te lo sto dicendo per autoconvincerti?
0: Sì, mi devo
2: che...
0: rilassare. No, devo fermare.
2: Che devi autoconvincerti che
0: stai arrivando, insomma, la festa di Madonna.
2: E quindi ti devi preparare.
0: Cirubetta, festa in generale.
2: Ti devi preparare a fare after.
0: Anche tu, no?
2: Certo.
0: No, after no, però è bello, sai, quando affronti le persone.
2: Io verrò volentieri.
0: Ok. Allora.
2: Ci vediamo là nel camion.
0: Certo, il camion della radio.
2: Esatto.
0: Toniere sarà felice. Ma torni fuori sempre.
2: Sì, sì. Ci sta salutando.
0: Punizione. 18:40, siamo in diretta, noi ci divertiamo a raccontarvi un po' i fatti nostri, ma il 99% che qualche... noi diciamo è completamente inventato.
2: No.
0: Lo dico.
2: No,
0: sempre.
2: No.
0: Cioè, tu pensi che io vada a letto?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Fantastico, il nuovo singolo di Angelina Mango. Cioè, come stai? Aspetta un attimo che stavo cercando.
2: Ho sentito Siri,
1: stai parlando con Tony. Vedi che Tony porta ai rave. No, rave no, sono illegali.
2: Ce lo vedo, dai. Ah, vabbè, non tutti i rave sono illegali, in realtà. Cioè, dipende. Io, per esempio, quando sono stato a Berlino, successa una cosa divertentissima. Giro l'angolo e mi ritrovo sotto un ponte con un rave totalmente abusivo. Cioè, là è normalità, nel senso. E quindi mi sono trovato qua in questo mare di gente, dico io, ma qua che cosa
1: è? Io mi è capitata a Londra cosa simile, che solitamente occupavano tipo le case disabitate, no?
2: Sì, sì, ma questa è una cosa che per esempio succedeva molto nei paesi dell'est, soprattutto in Russia, quando è caduta l'Unione Sovietica.
1: Okay.
2: C'era il periodo proprio di...
1: volevano divertirsi.
2: Sì, giustamente dopo la fine di 50 anni di regime, insomma, sai, giustamente.
1: Senti, io c'ho, e lo stanno guardando chi guarda l'87 digitale terrestre, sul nostro sito touring104.it, che vi consiglio se vi perdete qualche notizia. La nostra redazione lavora alla grande, quindi vedere tutte le notizie là. C'è la classifica, perché in realtà dalle 2 alle 5 va in onda Smash It Up Chart, che è un po' la nostra programmazione radiofonica. Angelina Mango questa settimana, Canto d'amore con Mengoni, è la numero 1. Stiamo guardando sul sito, sono in home page, proprio ci sono tutte le canzoni, fino a 20 canzoni. Bello.
2: Beh, no, insomma, vabbè, ma Angelina Mango indubbiamente ha dimostrato comunque di valere al di là delle critiche che gli hanno mosso, perché dicono che... perché allora gli dicono, vabbè, ma tu sei la figlia di Pino Mango, e allora per questo...
1: Tranquillo, ragazzi, tranquillo. Sì, dai. Tranquillo. C'è Summer! I love you, baby!

0: Need Time is Killer. È uscita la nuova canzone di Fred De Palma, che è arrivata venerdì, l'abbiamo sentita, però questa è ancora, sì. Per me è estate ancora, secondo me non è fissa l'estate,
1: ma assolutamente no. A parte che se vogliamo essere ancora più, diciamo, poetici, potremmo dire quasi che l'estate, perlomeno qua nel Mediterraneo, insomma, è uno stato mentale quasi, no? Ormai tanto tu esci a febbraio, è capace che ti becchi la giornata di sole, c'è chi si fa il bagno a gennaio, quindi alla fine figurati se a settembre non può non essere estate. Chi te lo più dice?
0: No, io lo dico perché io sono fermo lì.
1: Sì. Un po' tutti, penso.
0: Ancora vi devo distaccare.
1: Sì.
0: Bene, ragazzi, 18:57. Filippo, come al solito, dall'altra parte, ci ha regalato tante novità.
1: Sì, dai,
0: grazie di cuore. Grazie di cuore. Noi ci vediamo domani. Io torno domani alle 5. Con me domani alle 17 ci sarà Alessandra, sempre sulla RA, su Touring e anche sul canale 87 del Digitale Terrestre. Grazie di cuore, Philips.
1: Grazie a te, Fili, come al solito.
0: Grazie, Ricky, per
1: grazie a chi ci ascolta.
0: Super regia, dicevi?
1: E grazie a.
0: A Tony Air, Tony Air, te l'ho fatto salutare dopo mezz'ora, mi ero dimenticato di Tony. Ma Tony è sempre qua.
1: Sì.
0: Cioè, no, tu non sai quando
1: è una colonna portante.
0: Tu pensi che adesso chiudi gli occhi, pensi che siamo già mercoledì, lui è qua.
1: E
0: tu dici, ma tu non... è vero?
1: Sì, no,
0: è sempre qua. Ciao ragazzi, grazie
1: comunque.
0: Ciao. Yes!

0: During 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la guerra in Ucraina, l'inviato statunitense Steve Witkoff ha parlato di progressi sostanziali al termine delle visite compiute in Russia e in Ucraina. Al momento non sono stati forniti ulteriori particolari sui risultati dei colloqui. La dichiarazione arriva mentre proseguono gli sforzi diplomatici per avvicinare le posizioni di Mosca e Kiev e individuare le condizioni per l'apertura di un negoziato.
2: Ancora dagli esteri, la Russia ha disposto la chiusura del consolato generale tedesco di San Pietroburgo. Le attività dovranno cessare entro il 18 settembre e tutti i dipendenti dovranno lasciare il territorio della Federazione Russa entro la stessa data. Il Ministero degli Esteri di Mosca ha presentato il provvedimento come una risposta alla precedente chiusura del consolato russo di Bonn, un nuovo segnale del deterioramento dei rapporti diplomatici tra Russia e Germania.
1: E vediamo la cronaca. 2 nuovi casi di febbre dengue sono stati accertati a Prato, salgono così a 4 i pazienti individuati in città dal 28 agosto. Da domani mattina partirà una nuova disinfestazione nelle aree frequentate dalle persone contagiate, compresi spazi pubblici, proprietà private, giardini, caditoie e pozzetti. Un intervento straordinario è previsto anche nel Parco della Liberazione della Pace. L'azienda sanitaria ricorda che la malattia viene trasmessa attraverso la puntura delle zanzare e non direttamente da persona a persona.
2: Grave incidente sull'autostrada 1 nel Fiorentino. Il tratto compreso tra Aio e Calenzano in direzione Firenze è stato temporaneamente chiuso dopo lo scontro tra 2 automobili all'interno della galleria Santa Lucia all'altezza del chilometro 276. Una delle vetture ha preso fuoco. Sul posto vigili del fuoco, sanitari, polizia stradale e personale di Autostrade per l'Italia. Il traffico è rimasto bloccato con almeno 4 km di coda in aumento. Per chi arriva da Bologna è stata disposta l'uscita obbligatoria a Barberino con deviazione sulla provincia 8 fino a Calenzano.
1: Incidente sul lavoro in provincia di Pavia. Un operaio di 63 anni è stato colpito al volto da un getto di sostanza urticante mentre lavorava in un'azienda di Bressana a Bottarone che produce estintori. L'uomo ha accusato problemi alla vista e difficoltà respiratorie ed è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi, ma resta sotto osservazione. Carabinieri e ispettori dell'ATS stanno ricostruendo le cause dell'incidente.
2: Un incendio ha distrutto un semirimorchio e danneggiato un secondo mezzo a Palata, in provincia di Campobasso. Le fiamme sono divampate intorno alle 13.30 nelle vicinanze di un'autofficina. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha impedito al rogo di raggiungere l'edificio. Uno dei 2 semirimorchi, che era vuoto, è andato completamente distrutto. Il secondo, al cui interno si trovava un'automobile, è stato parzialmente salvato. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme.
1: Chiudiamo con lo sport, il tennis e l'eliminazione di Stefano Tsitsipas passa dagli US Open, segna un passaggio storico. Per la prima volta dalla nascita dei tornei del Grand Slam, quasi 150 anni fa, nessun giocatore con il rovescio a una mano raggiunge le semifinali. Il greco è stato eliminato dall'americano Ben Shelton, testa di serie numero 8. Prima di lui erano usciti anche Lorenzo Musetti e Denis Shapovalov. Oggi soltanto il 2-3% dei professionisti utilizza ancora il tradizionale rovescio a una mano, sempre più penalizzato dalla velocità e dalla potenza del tennis moderno. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità.

0: MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: Dal 12 al 15 settembre

0: maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chi non osa nulla, non speri in nulla. Friedrich Schiller.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Questa è Touring 104. Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Dal 12 al 15 settembre

0: giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del Digitale Terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
1: Avevamo parlato di...

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Sorry.
1: Turing 104 Notizie.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la guerra in Ucraina, l'inviato statunitense Steve Witkoff ha parlato di progressi sostanziali al termine delle visite compiute in Russia e in Ucraina. Al momento non sono stati forniti ulteriori particolari sui risultati dei colloqui. La dichiarazione arriva mentre proseguono gli sforzi diplomatici per avvicinare le posizioni di Mosca e Kiev e individuare le condizioni per l'apertura di un negoziato.
3: Ancora negli esteri, la Russia ha disposto la chiusura del consolato generale tedesco di San Pietroburgo. Le attività dovranno cessare entro il 18 settembre e tutti i dipendenti dovranno lasciare il territorio della Federazione Russa entro la stessa data. Il Ministero degli Esteri di Mosca ha presentato il provvedimento come una risposta alla precedente chiusura del consolato russo di Bonn, un nuovo segnale del deterioramento dei rapporti diplomatici tra Russia e Germania.
2: E veniamo alla cronaca. Due nuovi casi di febbre dengue sono stati accertati a Prato, salgono così a 4 i pazienti individuati in città dal 28 agosto. Da domani mattina partirà una nuova disinfestazione nelle aree frequentate dalle persone contagiate, compresi spazi pubblici, proprietà private, giardini, caditoie e pozzetti. Un intervento straordinario è previsto anche nel Parco della Liberazione e della Pace. L'azienda sanitaria ricorda che la malattia viene trasmessa attraverso la puntura delle zanzare e non direttamente da persona a persona.
3: Grave incidente sull'autostrada 1 nel Fiorentino. Il tratto compreso tra Aio e Calenzano in direzione Firenze è stato temporaneamente chiuso dopo lo scontro tra due automobili all'interno della galleria Santa Lucia all'altezza del chilometro 276. Una delle vetture ha preso fuoco. Sul posto vigili del fuoco, sanitari, polizia stradale e personale di Autostrade per Italia. Il traffico è rimasto bloccato con almeno 4 km di coda in aumento. Per chi arriva da Bologna è stata disposta l'uscita obbligatoria a Barberino con deviazione sulla provincia Ciale 8 fino a Calenzano.
2: Incidente sul lavoro in provincia di Pavia. Un operaio di 63 anni è stato colpito al volto da un getto di sostanza orticante mentre lavorava in un'azienda di Bressana a Bottarone che produce estintori. L'uomo ha accusato problemi alla vista e difficoltà respiratorie ed è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi, ma resta sotto osservazione. Carabinieri ispettori dell'ATS stanno ricostruendo le cause dell'incidente.
3: Un incendio ha distrutto un semirimorchio e danneggiato un secondo mezzo a Palata, in provincia di Campobasso. Le fiamme sono divampate intorno alle 13.30 nelle vicinanze di un'autofficina. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha impedito al rogo di raggiungere l'edificio. Uno dei due semirimorchi, che era vuoto, è andato completamente distrutto. Il secondo, al cui interno si trovava un'automobile, è stato parzialmente salvato. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme.
2: Chiudiamo con lo sport e il tennis. L'eliminazione di Stefano Tsitsipas passa dagli US Open segna un passaggio storico. Per la prima volta dalla nascita dei tornei del Grand Slam, quasi 150 anni fa, nessun giocatore con il rovescio a una mano raggiunge le semifinali. Il greco è stato eliminato dall'americano Ben Shelton, testa di serie numero 8. Prima di lui erano usciti anche Lorenzo Musetti e Denis Shapovalov. Oggi soltanto il 2-3% dei professionisti utilizza ancora il tradizionale rovescio a una mano, sempre più penalizzato dalla velocità e dalla potenza del tennis moderno. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Turing 104, informazione e passione.
4: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Questa è Touring 104.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. Me e

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la guerra in Ucraina, l'inviato statunitense Steve Witkoff ha parlato di progressi sostanziali al termine delle visite compiute in Russia e in Ucraina. Al momento non sono stati forniti ulteriori particolari sui risultati dei colloqui. La dichiarazione arriva mentre proseguono gli sforzi diplomatici per avvicinare le posizioni di Mosca e Kiev e individuare le condizioni per l'apertura di un negoziato.
2: Ancora negli esteri, la Russia ha disposto la chiusura del consolato generale tedesco di San Pietroburgo. Le attività dovranno cessare entro il 18 settembre e tutti i dipendenti dovranno lasciare il territorio della Federazione Russa entro la stessa data. Il Ministero degli Esteri di Mosca ha presentato il provvedimento come una risposta alla precedente chiusura del consolato russo di Bonn, un nuovo segnale del deterioramento dei rapporti diplomatici tra Russia e Germania.
1: E veniamo alla cronaca. Due nuovi casi di febbre dengue sono stati accertati a Prato. Salgono così a 4 i pazienti individuati in città dal 28 agosto. Da domani mattina partirà una nuova disinfestazione nelle aree frequentate dalle persone contagiate, compresi spazi pubblici, proprietà private, giardini, caditoie e pozzetti. Un intervento straordinario è previsto anche nel Parco della Liberazione e della Pace. L'azienda sanitaria ricorda che la malattia viene trasmessa attraverso la puntura delle zanzare e non direttamente da persona a persona.
2: Grave incidente sull'autostrada 1 nel Fiorentino. Il tratto compreso tra Aio e Calenzano in direzione Firenze è stato temporaneamente chiuso dopo lo scontro tra due automobili all'interno della galleria Santa Lucia all'altezza del chilometro 276. Una delle vetture ha preso fuoco. Sul posto vigili del fuoco, sanitari, polizia stradale e personale di Autostrade per l'Italia. Il traffico è rimasto bloccato con almeno 4 km di coda in aumento. Per chi arriva da Bologna è stata disposta l'uscita obbligatoria a Barberino con deviazione sulla provincia alle 8 fino a Carenzano.
1: Incidente sul lavoro in provincia di Pavia. Un operaio di 63 anni è stato colpito al volto da un getto di sostanza orticante mentre lavorava in un'azienda di Bressana a Bottarone che produce estintori. L'uomo ha accusato problemi alla vista e difficoltà respiratorie ed è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi, ma resta sotto osservazione. Carabinieri e ispettori dell'ATS stanno ricostruendo le cause dell'incidente.
2: Un incendio ha distrutto un semirimorchio e danneggiato un secondo mezzo a Palata, in provincia di Campobasso. Le fiamme sono divampate intorno alle 13.30 nelle vicinanze di un'autofficina. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha impedito al rogo di raggiungere l'edificio. Uno dei due semirimorchi, che era vuoto, è andato completamente distrutto. Il secondo, al cui interno si trovava un'automobile, è stato parzialmente salvato. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme.
1: Chiudiamo con lo sport e il tennis. L'eliminazione di Stefano Tsitsipas dagli US Open segna un passaggio storico. Per la prima volta dalla nascita dei tornei del Grand Slam, quasi 150 anni fa, nessun giocatore con il rovescio a una mano raggiunge le semifinali. Il greco è stato eliminato dall'americano Ben Shelton, testa di serie numero 8. Prima di lui erano usciti anche Lorenzo Musetti e Denis Shapovalov. Oggi soltanto il 2-3% dei professionisti utilizza ancora il tradizionale rovescio a una mano, sempre più penalizzato dalla velocità e dalla potenza del tennis moderno. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.
4: State ascoltando la radio Touring 104. Touring 104.

Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Shine bright like a diamond.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: State ascoltando Touring 104.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la guerra in Ucraina, l'inviato statunitense Steve Witkoff ha parlato di progressi sostanziali al termine delle visite compiute in Russia e in Ucraina. Al momento non sono stati forniti ulteriori particolari sui risultati dei colloqui. La dichiarazione arriva mentre proseguono gli sforzi diplomatici per avvicinare le posizioni di Mosca e Kiev e individuare le condizioni per l'apertura di un negoziato.
1: Ancora negli esteri, la Russia ha disposto la chiusura del consolato generale tedesco di San Pietroburgo. Le attività dovranno cessare entro il 18 settembre e tutti i dipendenti dovranno lasciare il territorio della Federazione Russa entro la stessa data. Il Ministero degli Esteri di Mosca ha presentato il provvedimento come una risposta alla precedente chiusura del consolato russo di Bonn, un nuovo segnale del deterioramento dei rapporti diplomatici tra Russia e Germania.
0: E veniamo alla cronaca. Due nuovi casi di febbre dengue sono stati accertati a Prato, salgono così a 4 i pazienti individuati in città dal 28 agosto. Da domani mattina partirà una nuova disinfestazione nelle aree frequentate dalle persone contagiate, compresi spazi pubblici, proprietà private, giardini, caditoie e pozzetti. Un intervento straordinario è previsto anche nel Parco della Liberazione e della Pace. L'azienda sanitaria ricorda che la malattia viene trasmessa attraverso la puntura delle zanzare e non direttamente da persona a persona.
1: Grave incidente sull'autostrada 1 nel Fiorentino. Il tratto compreso tra Aio e Calenzano in direzione Firenze è stato temporaneamente chiuso dopo lo scontro tra due automobili all'interno della galleria Santa Lucia all'altezza del chilometro 276. Una delle vetture ha preso fuoco. Sul posto vigili del fuoco, sanitari, polizia stradale e personale di Autostrade per l'Italia. Il traffico è rimasto bloccato con almeno 4 km di coda in aumento. Per chi arriva da Bologna è stata disposta l'uscita obbligatoria a Barberino con deviazione sulla provincia alle 8 fino a Carenzano.
0: Incidente sul lavoro in provincia di Pavia. Un operaio di 63 anni è stato colpito al volto da un getto di sostanza orticante mentre lavorava in un'azienda di Bressana a Bottarone che produce estintori. L'uomo ha accusato problemi alla vista e difficoltà respiratorie ed è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi, ma resta sotto osservazione. Carabinieri e ispettori dell'ATS stanno ricostruendo le cause dell'incidente.
1: Un incendio ha distrutto un semirimorchio e danneggiato un secondo mezzo a Palata, in provincia di Campobasso. Le fiamme sono divampate intorno alle 13.30 nelle vicinanze di un'autofficina. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha impedito al rogo di raggiungere l'edificio. Uno dei due semirimorchi, che era vuoto, è andato completamente distrutto. Il secondo, al cui interno si trovava un'automobile, è stato parzialmente salvato. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme.
0: Chiudiamo con lo sport e il tennis. L'eliminazione di Stefano Tsitsipas dagli US Open segna un passaggio storico. Per la prima volta dalla nascita dei tornei del Grand Slam, quasi 150 anni fa, nessun giocatore con il rovescio a una mano raggiunge le semifinali. Il greco è stato eliminato dall'americano Ben Shelton, testa di serie numero 8. Prima di lui erano usciti anche Lorenzo Musetti e Denis Shapovalov. Oggi soltanto il 2-3% dei professionisti utilizza ancora il tradizionale rovescio a una mano, sempre più penalizzato dalla velocità e dalla potenza del tennis moderno. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.